Bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano.

originale. Lavarsi i denti con la cocaina per sentirsi più speciale. Regalami i soldi che mi sento pronto.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole. Sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre Radio Alice.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Havana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
15: La radio, compagna di sempre.

0: del maficipio di Matiopoli, o se preferite del municipio di Matiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, sano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Mia cara Meline, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Vi stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vediamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla, ora batte il tuo cuore.

José per sempre nei nostri cuori, José insieme ai nostri valori, José trafitto da mille più dolori, José dipinto con tutti i colori.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: i paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che fanno.

ed è l'indifferenza quel problema che ci divide in bolle giganti. Un

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

amici e amiche, ben trovati ad una nuova puntata di Non Solo Cristina, da Weber si intende. Giuseppe J. Bianchi vi dà il benvenuto e partiamo col primo pezzo. Lui è Manuel De Pepe, nome d'arte di merda. Tutti in campo con Lotto.

questo personaggio, Lotti, giocava a golf, però non era un tipo molto atletico, tipo era un ciotto di merda. E ogni volta per trovare la concentrazione, per colpire la pallina, ripeteva questa parola, spaghetti, e colpiva la pallina, ecco. E tra l'altro il suo acerrimo rivale, che poi diverrà amico, si chiama Gervaso, e i doppiatori italiani di adattamento sono stati davvero fenomenali con questi nomi, Lotti, Gervaso, mamma mia.

Allora adesso da Ciotto passiamo al nano, e lui era un nano davvero ingrifatissimo, davvero, e ci provava con la coinquilina, e ci provava con la professoressa di basket. Gigi La

Gigi La Trottola era davvero un campionissimo, bravo nel basket, nel ping pong, addirittura alla fine fa il triathlon, cioè, robe clamorose per un tappeto. Però si sa, come si suol dire, nella botte piccola c'è il vino buono, ragazzi.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ciò tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

dimentichi il sapore e non di odiarmi. Ogni tanto io ti vedo attraversarmi come fantasmi.

0: siamo fantasmi.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Tutti i nonni armati fascisti sono 18.
3: Parla Londra.
4: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
5: Qui è sempre la Bialice.
6: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
7: Unione Radiofonica Italiana.
8: Radio Maggio. Estación Nacional.
9: Radio Aeronía Internacional.
10: Esta es Radio Habana Cuba.
11: Something curious about this broadcast.
12: Keep the frequency clear.
13: La radio no parla tanto.
14: Radio Pirata.
15: Contare, camminare insieme lo so fare.
16: Radio 100 Passi.
17: Radio Pirata. La radio nella radio.
18: Radio 100 Passi.
19: E anche questa settimana ci aspetta un bel viaggio tra le onde dei mari e le onde della radio. Come al solito, la stiva è stracolma di bauli pieni di pergamene, con storie e racconti. Sistemate quindi le cuffiette, le antenne, come sempre, e prepariamoci a solcare nuovi tragitti. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Insomma, questa storiella ormai dovreste conoscerla a memoria. A Cuba quest'oggi ci andiamo con la battaglia ai media perversi. Addio a Radio CBS News e una famiglia antifascista in un podcast. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica in collegamento dalla redazione di Radio Londra Marsala, in contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, che oggi è dedicato a Ghostbusters con un incredibile tuffo negli anni Ottanta. E nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista George Onslow. Per quanto riguarda invece la nostra musica, ci porterà tra onde marine psichedeliche, festose, granitiche e anche folk, con Cream, Juan Carlos Alfonso, Led Zeppelin, Van Morrison e Lucio Dalla. Cominciamo con i Cream.

Anche oggi, come d'abitudine, facciamo tappa in quel luogo magico dove la radio non è semplicemente un elettrodomestico, ma è il vero e proprio battito cardiaco di un intero popolo, la nostra amata Cuba. Quando si pensa all'isola, la mente viaggia subito verso le spiagge, verso la musica, verso le auto d'epoca, anche se intaccate dal momento difficile creato dall'infinito e bastardo bloqueo. Ma la vera anima profonda di Cuba viaggia sulle frequenze della radio, un ecosistema radiofonico vibrante, caloroso e indissolubilmente legato alla vita di ogni giorno, formato da 100 radio di cui vi ho ampiamente parlato. Per capire l'entusiasmo che si respira ancora oggi, dobbiamo ricordare che Cuba è stata una delle pioniere assolute della radiofonia in America Latina da oltre un secolo. Le onde cubane infatti superano ogni barriera geografica e sociale, unendo le persone attraverso la voce. Dalle grandi emittenti nazionali fino alle piccole antenne comunitarie, la radio a Cuba è ovunque, nei campi, nelle cucine, per strada, sfidando blackout e enormi difficoltà. La radio trasmette calore umano, cultura e un senso di comunità imbattibile che nessun algoritmo digitale potrà mai replicare, ed è per questo che mi ha colpito la radio cubana. Ma veniamo all'attualità più preoccupante e scottante. Come si può difendere questa straordinaria realtà in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più aggressivo? Ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo sui social, perché oggi la manipolazione ha cambiato volto, come evidenziato in una recente e profonda riflessione pubblicata sul portal della radio cubana, radiocubana.cu. Ci troviamo di fronte a dei veri e propri medios perversos, ovvero media perversi, utilizzati dalle grandi egemonie globali. Ne scrive in un articolo in maniera impeccabile Silvio José Blanco Hernández. Non parliamo più solo di semplici notizie false, ma di qualcosa di molto più profondo e pericoloso che si chiama guerra cognitiva, che comprende strategie mirate ad intervenire direttamente nelle menti delle persone, capovolgendo la realtà e anestetizzando le coscienze per mantenere forme di sfruttamento economico. E tra i primi campanelli d'allarme ecco l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo uso distorto, strumenti tecnologici straordinari che invece di essere usati per il bene comune vengono trasformati in armi di disinformazione di massa per dominare e destabilizzare i popoli più poveri. Campagne orchestrate che cercano non solo di manipolare l'opinione pubblica, ma persino di far accettare e ringraziare per quel sistema di sfruttamento. E ieri, come oggi, la radio si trasforma in uno scudo insostituibile. Per i giornalisti cubani la sfida attuale è gigantesca e si sposa perfettamente con le parole storiche del leader Fidel Castro, che ricordava come la verità ai nostri tempi navighi spesso in mari tempestosi, minacciata da immensi colossi economici e militari. Ma Cuba non si limita a subire, si organizza e risponde sul campo. Ed è un esempio straordinario di questa resistenza attiva che ci arriva dalla provincia di Camagüey, come riportato sul sito ufficiale di Radio Cadena Agramonte. I professionisti della comunicazione si riuniscono periodicamente nella giornata provinciale della comunicazione sociale, un appuntamento che è una vera e propria officina di difesa mediatica. E qui troviamo la legge come bussola, infatti al centro dei dibattiti c'è l'applicazione della storica legge 162 della comunicazione sociale, uno strumento normativo fondamentale per fare ordine nel caos informativo. Inoltre, in questa occasione, gli operatori radio e i giornalisti si coordinano per studiare manuali di gestione della comunicazione durante le emergenze e i flussi di fake news. Quindi, decisamente un appuntamento molto importante per questo altrettanto importante tema. Ma restiamo a Cuba, questa volta per i 100 anni con Fidel, in occasione del 100° anniversario di nascita del grande leader cubano, nato il 13 agosto 1926 a Biran. L'8 maggio 1959 Fidel tiene un discorso durante la cerimonia di ricevimento che gli abitanti della città dell'Havana gli fecero al suo ritorno nel paese dopo il viaggio negli Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile e Uruguay. Non era un viaggio all'estero, era una necessità, disse. Siamo andati a portare il messaggio della nostra rivoluzione a tutti i popoli del continente americano. Andavamo ad incontrare altri popoli, a parlare con altri popoli, a fare in altre parti del continente ciò che facciamo qui, parlare al popolo. Smascherare gli ideali della nostra rivoluzione, gli scopi che la animano e conquistare i cuori degli altri popoli alla nostra causa.
La nostra rivoluzione, continuò Fidel, è un evento storico che non interessa solo i cubani, ma anche altri popoli. Come vera rivoluzione ha suscitato l'interesse dei popoli di tutto il continente. L'8 maggio del 1961, invece, Fidel intervenne alla chiusura della riunione del Comitato Esecutivo dell'Unione Internazionale degli Studenti tenutasi al Campidoglio Nazionale a La Habana. Nel suo intervento evidenzia il valore della solidarietà tra i popoli. Il mondo è stato solidale con Cuba, disse, ed è per questo che Cuba si sente sempre più solidale con tutti i popoli del mondo ogni giorno.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, facciamo una tappa oltreoceano, ma senza retorica e senza i soliti toni trionfalistici a cui ci hanno abituato i media americani. Del resto lo sapete benissimo come la penso. Parliamo della fine di un'era. Il 22 maggio 2026, nel silenzio quasi generale dei grandi media generalisti, ha chiuso definitivamente i battenti la CBS News Radio. Per chi non mastica la storia dei media statunitensi, questo nome potrebbe non dire molto, anche se quelle tre lettere, di solito associate alla televisione, specie nei film, si sono fatte vedere molte, molte volte. Si tratta di una macchina informativa che ha trasmesso ininterrottamente per 99 anni. Quasi un secolo di trasmissioni con 700 stazioni radio collegate in tutti gli Stati Uniti, che da un giorno all'altro hanno dovuto spegnere i microfoni della loro fonte principale. La versione ufficiale, quella aziendale, parla di logiche di mercato. La casa madre ha tagliato i fondi, ha licenziato il personale e ha deciso che la radio vecchio stile non rende più abbastanza. Ma se scaviamo un po' sotto la superficie, la fine di CBS News Radio è lo specchio perfetto di come l'informazione americana sia oggi profondamente in crisi, stritolata tra i debiti delle multinazionali e una polarizzazione politica che sta distruggendo ogni briciolo di credibilità residua. Come sempre facciamo, serve un salto indietro nel tempo per cercare di capire meglio alcune cose. La radio americana non è nata come servizio pubblico sul modello della nostra Rai o della BBC inglese, è nata commerciale e, per carità, non c'è nulla di male. Fin dagli anni 20 l'unico obiettivo era vendere spazi pubblicitari e per farlo serviva un pubblico fedele. Quindi la CBS ci provò durante la Seconda Guerra Mondiale con giornalisti come Edward Morrow. Era l'epoca in cui la radio raccontava i bombardamenti di Londra in diretta, portando la guerra nei salotti americani. Era un giornalismo forte, sicuramente influente, ma anche costruito quel mito dell'oggettività e anche della superiorità informativa americana a cui abbiamo creduto per decenni. Un mito che, a guardarlo bene, oggi mostra tutte le sue crepe. Oggi quella magia infatti è finita. Negli ultimi anni la CBS è finita nel mirino di tutti. Donald Trump, ad esempio, l'ha ripetutamente attaccata definendola una fabbrica di fake news e minacciando ritorsioni legali. Dall'altra parte, l'ala più progressista ha accusato i vertici della rete di essersi sottomessi al potere politico pur di salvare i propri profitti, tagliando persino programmi storici della TV come il Late Show di Stephen Colbert. In questo fuoco incrociato, la radio è stata la prima a cadere. Il pubblico infatti si è spostato sui podcast, sulle piattaforme digitali o sui canali d'opinione ultra schierati, dove spesso non si cerca la notizia, ma solo la conferma dei propri pregiudizi. La chiusura di CBS News Radio, quindi, non è un romantico fallimento di una tecnologia superata dal progresso, ma probabilmente è il risultato di un modello editoriale cinico. Quando non si riesce più a monetizzare, a compiacere la politica del momento, semplicemente si chiudono i rubinetti. Finisce così un pezzo di storia del Novecento. Non c'è molto da celebrare, ma c'è molto da riflettere su dove stia andando soprattutto l'informazione globale.

Un'altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta nell'Emilia Romagna di molti anni fa, parlando di Zoan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto, uno stupendo podcast pubblicato il 24 aprile 2025. Non è nuovo certamente, ma le cose interessanti, lo sapete, non hanno data di scadenza. Nonno di Mattia Martini, il giornalista del TG Rai dell'Emilia Romagna, che ha realizzato questo podcast su Rai Play Sound. Giovanni Filiteri, detto Svan, semplicemente il suo nome in romagnolo, viveva a Massa Lombarda nella campagna Ravennate. Dopo l'8 settembre 1943 prova a fare il partigiano e viene poi costretto ad arruolarsi nell'esercito di Salò. Fa il soldato a Pesaro e si spara su un piede per non combattere.

musicista, quella dei Filiteri e del paese di Massa Lombarda. Nel podcast, tra l'altro, ci sono anche degli accenni alla storia di Massa Lombarda, dove negli anni 20 e 30 nasce la frutticoltura industriale, e della famiglia Filiteri, cognome unico in Italia, una famiglia notoriamente, come già detto, antifascista. Zvan in questo podcast ci racconta come si nascose nella soffitta dei nonni materni per settimane. I fascisti minacciarono anche i genitori e viene mandato dunque a Pesaro a fare il militare. Sta di vedetta, poi la guerra si avvicina. Zvan decide di spararsi su un piede, simulando un incidente, ma i suoi superiori capiscono che ha fatto apposta e riceve così quasi per punizione delle cure sommarie. Poi viene imprigionato nel carcere di Forlì con detenuti politici, renitenti alla leva e simili. Si mangia pochissimo, si sta sempre in cella e ogni tanto alcuni detenuti scelti a caso vengono fucilati per rappresaglia. Per l'uccisione del fascista chiamato Cattiveria viene catturato e impiccato il famoso partigiano Napoleone, cugino di secondo grado di Zvan, e ai suoi piedi ci sono altri 10 cadaveri, altri prigionieri prelevati dal carcere di Ravenna e trucidati. Questo per raccontarvi solo piccoli stralci di quello che potrete sentire nel podcast. Per capire e per ricordare la violenza e appunto la cattiveria dei fascisti, al giorno d'oggi sempre coperta in malo modo da storie raccontate male, e con la sempre presente volontà di denigrare e raccontare in modo distorto chi si è opposto al regime e ai tedeschi, anche al costo della vita. Storie di persone che si sono unite con quel poco che avevano, ma ricche di dignità e con l'obiettivo comune di combattere quel mostro. Zvan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto. Questo il titolo del podcast che vi invito ad ascoltare su Rai Play Sound, sia da app che dal sito raiplaysound.it.

0: Into the Mystic, qualcosa di magico e di mistico che ci ha portato tra le onde di Van Morrison qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao a Gabriel Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo sempre a Bologna e parliamo di un mostro sacro della musica italiana che purtroppo recentemente ci ha lasciato e non per niente al Festival di Sanremo hanno deciso di dedicargli un premio, ovvero Lucio Dalla. È un premio importantissimo, ma perché parlare di Lucio Dalla? Diciamo che mi viene per la pelle d'oca questa canzone, perché ci dà una canzone di Lucio Dalla, basterebbe per parlarne per 365 giorni l'anno, ovvero Caro amico ti scrivo.
2: Caro amico ti scrivo, insomma, una canzone
1: l'anno
2: molto...
1: che verrà, ovviamente.
2: Parliamo dell'anno che verrà, è una canzone molto profonda. C'ha tanti significati di cui si può parlare da un punto di vista della salute mentale. Intanto lo dice la frase stessa, appunto, caro amico ti scrivo, perché ovviamente così mi distraggo un po', no? Come a dire, come è importante appunto avere la possibilità di sfogarsi, la possibilità di avere un appoggio nei momenti bui, e sappiamo, come abbiamo sempre detto, com'è importante a livello di salute mentale questo. Poi c'ha altri spunti di salute mentale. L'anno che verrà, insomma, uno c'ha tutte quelle speranze, cambia questo, quell'altro, e poi dice la vera novità, poi dice solo questa la novità, tra un anno passerà. E questa è la novità, cioè, come a dire che poi è un anno come un altro e ogni volta c'è la routine, no? Il discorso di ricominciare da capo, e ogni volta si ricomincia, e quindi è pure un aspetto un po' critico e negativo, però c'è molto di salute mentale.
1: Hai detto bene, c'è pure un aspetto un po' critico e un po' negativo, perché ricordiamoci che per 4, quasi 5 anni abbiamo cantato durante il Covid e pensavamo che l'anno successivo sarebbe stato un anno migliore. E invece, come dice la fine, l'anno attuale che passerà all'insegna delle malattie, del Covid, della depressione, di tanti casi di servizi psichiatrici, di tanta salute mentale purtroppo in quegli anni. Quindi non si può parlare dell'anno che verrà senza fare un cenno al periodo del Covid e alle conseguenze che ha avuto.
2: Sì, molte, anche perché, come dici tu, Covid o non Covid, quella speranza, tanto tutte le crisi da un punto di vista psicologico e di salute mentale a cui gli esperti nel settore, a nostro parere, a mio parere, hanno guardato sì l'aspetto sanitario, l'aspetto medico, ma nessuno ha calcolato le persone in quanto tale, di quanto poteva far male e creare disagi psicologici anche soprattutto tra i giovani da un punto di vista di non poter avere più rapporti o addirittura di una mancanza di socialità soprattutto tra i giovani o dai bambini, non essere bambini, eccetera eccetera. E poi pure perché quella speranza che uno ha in un anno migliore e poi ci si accorge che l'anno non è migliore fa proprio male alla salute mentale, perché ci si arriva a un punto tale che ti illudi un anno, ti illudi due anni, ti illudi tre anni, arrivi a un punto che sì, non ti illudi più, però sei rassegnato e quella rassegnazione ti fa vivere male, cioè ormai non c'è più speranza, non c'è più stimolo di vivere, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo, e quindi pesa molto, perché poi tutto questo ti porta facilmente, ma soprattutto se parliamo di personalità non tanto forti o fragili, ma a volte anche con personalità più forti, non è facile non cadere in tranelli, in disturbi psicologici più o meno gravi.
1: Ma diciamo in questi ultimi secondi che Lucio Dalla, che tra l'altro ha fatto anche parte in certo senso di un bellissimo film di Carlo Verdone, che era Borralco se non sbaglio, a parte questo, che tra l'altro anche in quel film c'era un altro musicista che era nei dintorni di Bologna, che era un stadio, ma non voglio parlare di stadio, ma continuiamo a parlare di Lucio Dalla. Ovvero, guarda sempre avanti, Lucio Dalla, sempre avanti. Infatti ha fatto una canzone bellissima che si chiama Futura.
2: Futura ovviamente parla di speranza in questo caso. Futura si parla di una bambina che metaforicamente è futura, perché futura, cioè il mondo che verrà, quindi è come se la nascita di qualcuno fa ricominciare da capo, è una rinascita, è un mondo nuovo, è una speranza, è una vita nuova, e quindi come se si ricominciasse e si sperasse in un futuro migliore. Con questo vi salutiamo.
3: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: E ancora grazie ad Anita e Daniel, le ricordo come sempre gli approfondimenti sui loro canali di Spreaker e di Spotify del podcast Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Bene, cari amici, oggi vi voglio parlare di una radio che trasmette musica jazz, che trasmette dagli Stati Uniti d'America. Questa stazione radio me l'ha segnalato il Dix Roberto Pavanello di Vercelli, nostro ascoltatore che salutiamo da questi microfoni. Bene, allora la radio si chiama KUVO Jazz ed è ricevibile in internet molto bene e ascolterete molta bella musica jazz proveniente dagli Stati Uniti d'America. Cari amici, vorrei adesso salutare alcuni amici che ci hanno scritto, come Roberto Pavanello di Vercelli, Christian Gibaud dalla Francia, il nostro caro amico Carmelo di Belluno, la nostra amica Rita Faragò di Budapest, e il nostro carissimo amico Rolando e il nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su Radio Ascolto scriva a me, Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025 Marsala TP, Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi puntata nostalgica per chi come me ha vissuto gli anni 80 da ragazza. La settimana scorsa ho parlato degli anni 90, 2000, questa settimana degli anni 80, la settimana prossima chissà di cosa parlo. Oggi parliamo invece di Ghostbusters, ma prima, come sempre, sigla.

0: C'è una domanda semplice, quasi stupida, che però contiene tutto.
1: Quello che voglio dire è che qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?
2: Silenzio!
0: E no, non è solo uno slogan, è una dichiarazione di intenti, perché Ghostbusters non è davvero un film sui fantasmi, è un film su cosa facciamo quando qualcosa non dovrebbe esistere, ma esiste lo stesso. All'inizio succede una cosa molto classica, pare qualcosa di inspiegabile, biblioteca, silenzio, presenza, manifestazione, terrore. E poi arrivano loro, non sacerdoti, non scienziati nel senso classico e non sicuramente eroi.
1: Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia? O di infermità mentale?
3: Mio zio credeva di essere San Giuseppe.
1: Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
3: No,
1: era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
0: In pratica tre tizi che davanti a un'entità ultraterrena fanno una scelta molto precisa. E se ci facessimo pagare? Qui nasce il topos, il passaggio è quasi impercettibile, ma è tutto da mistero a servizio. I fantasmi smettono di essere un problema metafisico e diventano una chiamata di lavoro.
4: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
5: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
4: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
5: Iacchiappa Fantasmi.
4: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale. Siamo pronti a credere in voi.
0: E c'è qualcosa di profondamente umano in questo. Non capire qualcosa è destabilizzante, ma se riesci a dargli un nome, un prezzo, un orario di intervento, allora smette di essere caos e diventa gestione.
6: 24 ore al giorno, festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa.
7: È solo una nebbia o anche le braccia e le gambe?
0: E poi c'è la faccenda dei flussi.
8: Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
1: Quale?
8: Mai incrociare i flussi.
1: Perché?
8: Sarebbe male.
1: Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
8: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
9: Inversione protonica totale.
1: E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
0: Questo discorso è perfetto perché sembra tecnico, quasi scientifico, ma sotto è puro istinto umano travestito da regola. Non sappiamo davvero cosa stiamo facendo, ma abbiamo creato delle procedure. E le procedure ci rassicurano. Il punto non è che funzionino sempre, il punto è che ci fanno sentire il controllo. È un'illusione elegante, un po' come tutto il sistema dei Ghostbusters, strumenti avanzati, protocolli, gerarchie per gestire qualcosa che in fondo resta incomprensibile. E se il film ti stesse dicendo una cosa molto semplice, cioè i fantasmi non sono invasori, sono resti, qualcosa che non è andato via, emozioni non chiuse, eventi non risolti, tracce che resistono. Allora i Ghostbusters cosa sono? Non cacciatori, sono spazzini dell'invisibile, ripuliscono, contengono, archiviano, non risolvono davvero il problema, lo spostano. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

0: e non potevo non metterla, Ghostbusters, super classicone di Ray Parker Jr., una delle colonne sonore più riconoscibili credo della storia della musica e anche del cinema. E ci stanno un paio di curiosità. L'idea del celebre Who You Gonna Call Ghostbusters nasce da una scelta molto concreta, cioè il regista Ivan Reitman voleva che il titolo del film fosse chiaramente presente nel testo. Ray Parker Jr. trasformò questo vincolo in una delle call and response più riconoscibili della storia della musica pop. Molti notarono una forte somiglianza tra Ghostbusters e I Want a New Drug di Huey Lewis, non ve la metto ma andate ad ascoltarla. Huey Lewis fece causa sostenendo che il groove fosse troppo simile. La disputa si concluse con un accordo extragiudiziale, quindi niente sentenza ufficiale, ma la somiglianza resta uno dei casi più discussi del pop anni 80. Ma torniamo a noi. La banalizzazione dell'assurdo è la vera genialità del film. Dopo 5 minuti nessuno si chiede più se i fantasmi esistano, la domanda diventa quanto costa liberarsene. È una trasformazione epocale, l'impossibile entra nel mercato e quando qualcosa entra nel mercato ha perso il suo potere destabilizzante, o almeno così sembra.
1: Scegliete e perite.
2: Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
1: Scegliete, scegliete la forma del distruggitore.
2: Ho capito. Molto carino. A qualunque cosa pensiamo. Se pensiamo ad Adolfo Hitler, Hitler appare e ci distrugge, chiaro? Fate il voto in testa, fate il voto, non pensate a niente, è la sola via di salvezza.
1: La scelta è fatta.
0: E questa è una delle idee più inquietanti, nascosta dentro una scena quasi comica. Il male non arriva con una forma propria, arriva con la tua, con quello che hai in testa tu, con quello che conosci, con quello che magari ti fa anche un po' ridere. E infatti cosa succede? L'apocalisse prende la forma di qualcosa di familiare. Questo è devastante perché significa che non combattiamo l'ignoto, combattiamo le proiezioni di noi stessi.
2: Non è colpa mia. C'è entrato così da sé.
1: Cosa? Cosa c'è entrato così da sé?
2: Io ho cercato di pensare.
3: Guardate!
2: No! Non può essere!
3: Che cos'è?
2: Non può essere!
3: Che cosa hai pensato, Ray?
2: Oh, merda!
4: All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
0: Se ci pensiamo, non è così lontano da noi. Quante cose oggi trattiamo come Ghostbusters trattano i fantasmi? L'ansia con le app, corsi e gli abbonamenti, la solitudine con i social, le piattaforme, i contenuti, le notifiche, la paura con l'intrattenimento continuo. Non eliminiamo il problema, lo rendiamo compatibile con il sistema. Funziona abbastanza, basta che non guardi troppo a fondo. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E questa era Cleaning Up the Town dei Bus Boys, sempre dalla colonna sonora di Ghostbusters, che è il film di cui stiamo parlando oggi con un sacco di citazioni. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. E allora torniamo alla domanda iniziale: chi chiamerai? È rassicurante pensare che ci sia qualcuno da chiamare, qualcuno che arriva, sistema tutto, se ne va. Ma Ghostbusters, sotto tutta la sua ironia, suggerisce un'altra possibilità, cioè che i fantasmi non spariscano davvero, che cambino solo posto, forma e nome, e che noi alla fine siamo diventati molto bravi a non eliminarli, ma a conviverci abbastanza ad andare avanti, magari anche sorridendo, magari anche pagando. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla campusa è tutto, linea al resto della ciurma, ma non prima di rivolgervi le due domande più importanti della vostra vita, alle quali dovete ricordarvi sempre di rispondere di sì. Ciao!
1: Sei tu un dio?
2: Sei tu il mastro di chiavi?
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Ed è il cameo di Anna a concludere questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, l'appuntamento che ci porta appunto un po' di buona musica classica. Grazie alla ciurma presente anche quest'oggi, grazie dunque a Danita e Daniel, gli autori di Oltre il Pregiudizio, il podcast appunto sulla salute mentale, grazie a Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per lo spazio di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti, sempre qui. Grazie ancora per averci ascoltato e vi invito anche a rimanere con noi ascoltando le prossime trasmissioni e la prossima musica. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: stai ascoltando? Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: tu fammi solo un segno e sarai sempre mia.
1: Corner Gin, DJ Kid, GR, QCA, ah no.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Il discone della settimana.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
2: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Giuseppe Gebianchi vi dà un ben trovati con Non Solo Cristina, Rockstar e Cartone di Merda. I'll be rock and roll, feat the co-

Alvin e i suoi due fratellini erano delle rock star, erano dei bambini rock star, capito? Capito ragazzi? Già da bambini ti fanno sognare di diventare una rock star.

prossimo pezzo, Cristina D'Avena feat. Francesca Michelin, ce ne andiamo di funky. Ladies and gentlemen, l'incantevole Creamy.

0: appuntamento alla prossima puntata di Non Sono Cristina. Da Vena si intende.
1: Ed eccomi qua. Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

al mare, scoprire che di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai. Sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro.

0: polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
1: Aspetta anche la fede politica dei fascisti?
0: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Dunque attaccheranno la colonna. Come? Con una bomba innanzitutto. Ma poi, siccome questi sono davvero tanti, organizzano invece un'azione molto complessa. Altri gruppi dovranno poi, dopo l'esplosione della bomba, attaccare la colonna con bombe a mano, con pistole. Complessivamente si decide di impegnare 17 ragazzi, di cui 4 donne. Non hanno mai fatto un'azione su quella scala. D'altra parte i 17 ragazzi devono attaccare 150 uomini armati.
4: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una puntata a metà tra un nuovo intervento e una puntata a Barbero Riserva. Il professore racconta di Via Rasella, un'azione di guerra partigiana, a Roma alla Festa della Resistenza 2024. Festa della Resistenza che è promossa e sostenuta dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da tante altre realtà di cui potete leggere nella descrizione dell'episodio e ascoltare in coda alla lezione. Buon ascolto!

Buongiorno a tutti. Mamma mia, che impressione però. Vabbè, comunque. Allora, no, basta. Allora, l'azione di Via Rasella di cui vi parlerò oggi è, lo sappiamo tutti, una delle più importanti azioni della Resistenza a Roma ed è anche una delle azioni, dato il paese in cui viviamo, una delle azioni più controverse nella memoria successiva e nei litigi politici successivi. È una delle azioni più controverse perché, come sappiamo, è dopo Via Rasella che i tedeschi per rappresaglia decidono la strage delle fosse ardeatine. E quindi fin dal primo momento non si è smesso di discutere sul fatto se questa azione di guerra fosse legittima, fosse giusta, fosse opportuna o così via. Per ragionare su questo è fondamentale aver chiari i fatti. E la cosa che come storico mi sento di dire è che mentre la discussione politica non è finita e non finirà probabilmente mai, dato il paese in cui ci troviamo a vivere, però dal punto di vista dello storico... Ragazzi, abbiamo cominciato in ritardo, dovrò già tagliare un po', non applaudite perché altrimenti perdiamo... Dal punto di vista dello storico i fatti sono accertati in modo estremamente dettagliato. I fatti, le cause, le motivazioni, le decisioni politiche che stanno dietro a questa azione e anche poi la meccanica della rappresaglia tedesca. Io quello che oggi cercherò di fare sarà semplicemente di mettere il punto sui fatti dell'azione di Via Rasella, dopodiché molto brevemente vedremo quali conseguenze questi fatti hanno sulle polemiche e le mistificazioni che da allora in poi sono state fatte. Allora, siamo naturalmente nel periodo di Roma città aperta, cioè siamo nel periodo di Roma occupata dai tedeschi, con il fronte poco a sud, con gli americani che non riescono a venire avanti. In questa Roma occupata dai tedeschi agiscono ovviamente dei gruppi della Resistenza. Più importanti e più conosciuti di tutti sono i GAP, i gruppi di azione partigiana creati e gestiti dal Partito Comunista. È un nome che è diventato leggendario, poi uno va a vedere, sono gruppetti di ragazzi, sono gruppetti di ventenni che però operano non in modo anarchico ma all'interno di una struttura di comando e di una struttura politica molto ben organizzate. L'azione di Via Rasella comincia per caso, nasce per caso, perché un ragazzo di 20 anni che fa parte di un GAP, a un certo punto decide di tornare a casa. Questo ragazzo si chiamava Mario Fiorentini. Da grande sarà poi professore universitario di matematica, sarà un importante matematico. Avrà anche la fortuna di vivere una vita lunghissima, è mancato un paio d'anni fa, dopo essere vissuto più di 100 anni, Mario Fiorentini. Mario Fiorentini era un ragazzo che tanti a Roma conoscevano prima della guerra, nei primi anni della guerra, quando c'era ancora spazio per una vita culturale. Era un ragazzo che si occupava di cinema, si occupava di teatro, conosceva Vittorio Gassman, ragazzino anche lui. Solo che il padre di Mario Fiorentini era ebreo. Non era una famiglia di ebrei praticanti, tutt'altro, era una famiglia laica. Però quando nel 38 escono le leggi razziali, Mario Fiorentini, rendendosi conto all'improvviso di essere ebreo in un paese che ha deciso di perseguitare gli ebrei, ha questo scatto di orgoglio. Vi racconto queste cose perché, appunto, ripeto, l'intera azione di Via Rasella non ci sarebbe stata se Mario Fiorentini non avesse seguito un certo percorso. Quando ci sono le leggi razziali decide di farsi ebreo e quindi va a consultare un rabbino. E quando il rabbino gli spiega che è una bellissima cosa, che naturalmente dovrà farsi circoncidere, Mario Fiorentini ci ripensa e quindi
per il momento lascia da parte la conversione all'ebraismo, ma rimane il fatto che la sua famiglia è una famiglia di ebrei, che devono nascondersi, e non basta nascondersi. Dopo l'8 settembre i suoi genitori sono arrestati. Si salveranno, peraltro. E lui si unisce alla resistenza e va in clandestinità. Lui e la fidanzata. L'ho chiamato un ragazzo, sì, ha 25 anni. La fidanzata Lucia ne ha 19. Vanno in clandestinità. Che vuol dire vivere nascosti in cantina, nella cantina di un palazzone vicino al Colosseo, dove il portiere è un compagno e quindi si può stare lì abbastanza al sicuro. Però vivere in cantina d'inverno, anche a Roma, anche a 20 anni, dopo un po' viene il momento che non ne puoi più. E Mario e Lucia decidono che per qualche giorno tornano alla casa della famiglia di Mario, che è vuota da quando i genitori sono stati arrestati. E la casa è a via Capo Le Case. Sono i primi di marzo del 44. Mario e Lucia sono in casa, anche lì stanno ben chiusi dentro, naturalmente, però è un po' meglio che non stare in cantina. Sono in casa a via Capo Le Case e Mario sente il rumore di una colonna di soldati che marcia da Piazza di Spagna e che si sta avvicinando alle finestre di casa sua. Quando sono sotto la sua finestra, guarda, e uno si potrebbe tentare un gruppo, attacchi, gruppo, decidono di andare. Il 18 di questi ragazzi si ha appuntamento nella zona. Mario ha detto: passano tutti i giorni, aspettano, la colonna non passa. Si incontrano di nuovo il 19, stanno lì, vanno avanti e indietro per la strada, guardano l'orologio, la colonna non passa. Mario ci rimane malissimo, dice: ma prima passava tutti i giorni, cosa facciamo? Veniamo anche domani, dai, proviamo a vedere anche domani. Il 20 marzo sono di nuovo lì a vedere, la colonna passa. Sono lì quelli del gruppo di cui fa parte Mario Fiorentini, quelli dell'altro gruppo, il capo dell'altro gruppo è un ragazzo, anche lui ha 21 anni, è uno studente di medicina, si chiama Rosario Bentivegna, è uno di famiglia militante, ha un bisnonno garibaldino. Nei loro ricordi dopo, voi sapete di questi dettagli dei ricordi, non bisogna mai fidarsi troppo, sia chiaro, ma comunque nei loro ricordi dopo è Rosario Bentivegna, Sasà come lo chiamavano, che appunto, vedendo che la colonna tedesca c'è davvero, dice: ma questi bisogna attaccarli. Dopodiché non decidono certo loro, fanno parte dei GAP. E i GAP sono una struttura, lo dicevo, creata dal Partito Comunista, che naturalmente è una struttura clandestina, il Partito Comunista è clandestino. Uno degli aspetti stupefacenti dell'Italia fascista e poi dell'Italia occupata dai nazisti è che esisteva tutta una struttura clandestina. C'erano i comunisti, i socialisti, il Partito d'Azione, la Democrazia Cristiana, tutti in clandestinità organizzati con i loro organi dirigenti, con i loro iscritti. Una struttura come quella di cui fanno parte i ragazzi ha dei capi, e il comandante dei GAP, sarebbe Antonello Trombadori, ma in quel momento Trombadori è in galera, e quindi il comandante dei GAP in quel momento è un altro ragazzo, anche lui, Carlo Salinari, nome di battaglia Spartaco, anche lui è un ragazzo di 25 anni, però è già dall'altra parte, quelli lì sono studenti, lui è già un assistente universitario alla Sapienza. Salinari è un nome conosciuto, è un grande studioso di letteratura italiana, sarà preside della facoltà di lettere alla Sapienza dopo la guerra. E dunque Fiorentini e Bentivegna vanno da Salinari e gli parlano di questa colonna tedesca che tutti i giorni passa da via Rasella, e gli dicono: ma noi la vorremmo attaccare. Salinari subito dice: ma guardate che mi sembra un po' troppo pericolosa questa cosa, io non sono convinto. Però anche Salinari non decide lui. Salinari comanda i GAP. E Amendola dice: ma sai che l'ho vista anch'io quella colonna di tedeschi? L'ha vista anche lui, perché anche lui passa da quelle parti.
perché passa da quelle parti? È un mondo incredibile, quella Roma occupata dai nazisti. Amendola, dirigente comunista, super ricercato, però va in giro per Roma naturalmente, va in giro per Roma e in particolare passa da quelle parti perché spesso deve andare in Piazza di Spagna al palazzo di propaganda Fide, dove vive Alcide De Gasperi, il quale sarebbe anche lui ricercatissimo, ma finché sta chiuso dentro il palazzo di propaganda nessuno lo può toccare perché quello è territorio vaticano. E quindi De Gasperi, leader della DC, vive nel centro di Roma, lo sanno tutti, e Amendola ogni tanto, passando spero da una porticina di dietro, va a parlare con De Gasperi. Quindi lui l'ha vista passare la colonna tedesca e propone alla giunta militare di farla questa azione, di attaccare. Una cosa che è il caso di dire in vista delle polemiche che appunto, come sappiamo, poi nasceranno. Amendola a sua volta non decide mica di capocchia sua per il suo piacere. Amendola dice attaccate perché la giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale è in contatto col comando alleato, col comando anglo-americano, e gli alleati chiedono attacchi in città, a Roma, nell'area urbana, lo chiedono espressamente. Perché Roma, che i tedeschi, lo sappiamo, hanno dichiarato città aperta, in realtà, il che vorrebbe dire, tecnicamente nel diritto internazionale, noi non la usiamo dal punto di vista militare e quindi anche voi rispettatela. In realtà i tedeschi Roma la usano. Roma è piena di comandi della Wehrmacht, è attraversata continuamente dai convogli tedeschi diretti al fronte, è usata come retrovia del fronte, e i comandi americani e inglesi chiedono continuamente alla resistenza di fare degli attacchi contro i tedeschi in Roma. Dirà poi il generale Mark Clark, il comandante della quinta armata americana, che qualche mese dopo libererà Roma ai primi di giugno, dirà il generale Clark che per il morale delle sue truppe era molto importante sapere che la popolazione era dalla loro parte, e cito, e che alle spalle del nemico i partigiani non lo fanno mai stare tranquillo, di giorno e di notte, il nemico. Dunque la giunta militare del CLN è tutta d'accordo, va bene, facciamo questa azione. C'è solo un po' di frizione perché i rappresentanti degli altri partiti dicono: ma perché le fate sempre solo voi comunisti le azioni? Organizziamola in comune questa, ma sono i comunisti che hanno la vera forza militare in città, sono loro che hanno i GAP e sono anche abbastanza gelosi della loro struttura militare, e quindi anche stavolta Amendola, dopo aver avuto il via libera dalla giunta, organizza l'azione usando esclusivamente i suoi. Pertini poi in seguito dirà: ma io avrei preferito essere un po' più coinvolto. Ma dell'azione così come è stata fatta, dirà Pertini, io l'ho totalmente approvata quando poi ne sono venuto a conoscenza. E dunque questi due gruppi di ragazzi e ragazze vengono incaricati di progettare questa azione. Le armi dove le trovano? C'è una struttura clandestina, certo, irrisoria rispetto all'immensità della metropoli. Roma, tenete conto, ha già 2 milioni di abitanti a quell'epoca. E su 2 milioni di abitanti gli iscritti al Partito Comunista clandestino sono 3.000. Però questo vuol dire che li trovi, se sai dove trovarli. E poi ci sono anche quelli che danno una mano senza essere comunisti per niente. Le armi, in particolare, ai ragazzi dei GAP, gliele danno gli ufficiali dell'esercito. Gliele danno gli ufficiali dell'ex Regio Esercito, che prende ordini dal governo Badoglio, che sono tutti uno più anticomunista dell'altro, ma che in quel momento loro le armi e gli esplosivi li hanno e li mettono a disposizione anche dei comunisti. I ragazzi dunque devono cominciare a studiare questa azione. Comincia a esserci qualcosa di eccitante in una vita che fino a quel momento eccitante era stata molto poco. Perché, tenetelo conto, vivere in clandestinità, a dirlo così, può sembrare un'avventura romanzesca.
Vivere in clandestinità voleva dire noia, giornate intiere chiuse in cantina. Voleva dire fame, giornate intiere senza mangiare. Mica possono tornare a casa a pranzo dalla mamma, anche quelli che hanno ancora i genitori e la casa. Dove si mangia? Si mangia in qualche trattoria dove l'oste è un compagno e allora ti dà da mangiare gratis. O dove magari l'oste no, però il cameriere è un compagno e quindi ti riconosce e ti versa doppia porzione di patate nel piatto. E tutto questo noia, noia, noia, nonostante la paura continua. La paura di essere arrestati, torturati, ammazzati. E poi fatica fisica. I tedeschi hanno vietato di andare in bicicletta. I tram funzionano come possono, chilometri a piedi. E vuol dire portare per mesi la stessa camicia, lo stesso vestito, gli stessi calzini, scordarsi cose come bagni, anche soltanto acqua calda. Questa vita la fanno tutti questi ragazzi, maschi e femmine. I risultati sono inevitabili. La ragazza di Rosario Bentivegna dirà poi: eravamo tutti magrissimi, pallidi, gli abiti cominciavano a caderci addosso, le scarpe avevano la suola già più volte rappezzata. La ragazza di Rosario Bentivegna si chiamava Carla Capponi. E dopo la guerra si sposeranno e lei sarà deputato comunista di Roma. Ha 25 anni lei ed è una signorina di buona famiglia, anzi sarebbe la contessina Capponi. Franco Calamandrei se la ricorda che parla con l'R moscia e si gratta i pidocchi. È una signorina di buona famiglia, ma decaduta, impoverita, il padre è morto, non c'è un soldo. Carla ci ha lasciato appunto la testimonianza di cosa voleva dire vivere in cantina, lei una ragazza, insieme a tanti maschi. Una promiscuità enorme. E poi racconta, e lo raccontano anche le altre di queste ragazze, comunque la difficoltà di farsi accettare alla pari in questi gruppi che sono gruppi di combattenti. In un'epoca, in un mondo dove l'idea ovvia di tutti è che se c'è da combattere, combattono gli uomini, non le donne. Non esiste. Carla è una che ci tiene in modo particolare a farsi riconoscere alla pari. Tanto che un giorno su un tram ha rubato la pistola a un milite fascista, a un milite della Guardia Nazionale Repubblicana. Poi è tornata dai compagni con la pistola e dice: ho dovuto difenderla, tutti se la volevano prendere, ho dovuto insistere che la volevo tenere io, loro dicevano ma tanto a te non serve. Poi lei insiste e loro le dicono: va bene, vediamo se sei capace di usarla. E Carla partecipa a un'azione e con la pistola per la strada uccide un ufficiale tedesco. E racconta che dopo era così scioccata che non ha avuto neanche la presenza di spirito di nascondere la pistola nella borsetta. Si è messa a correre e scappata sempre tenendo la pistola in mano. E poi si è messa a discutere con Rosario, con Bentivegna, col suo ragazzo, col capo. Si è messa a discutere dicendogli: ma non è possibile. Non si può sparare così alla gente. Questo non si può fare. E lui le ha detto: allora le donne dovrebbero starsene a casa. E Carla si è ricordata che in famiglia le raccontavano che quando lei era nata il padre le aveva detto: meno male che è nata femmina, almeno non farà mai la guerra. E lei si è ricordata questa cosa e ha deciso che lei invece la guerra la voleva fare, visto che la dovevano fare i suoi compagni. Però devo dire la verità, è stata una cosa molto dura. Credo che dipenda molto dal fatto che uccidere è una cosa contro natura. Anche la fidanzata di Mario Fiorentini, che citavo prima, Lucia, quella che aveva condiviso la cantina con lui e poi era tornata con lui nella casa di Via Capo le Case, anche Lucia dirà poi dell'angoscia di uccidere dei nemici, certo,
che però erano di carne e ossa come me. Ancora oggi risento le loro urla. Però poi, quando dopo la guerra a Lucia Ottobrini fu conferita la medaglia d'argento al valore, il ministro della difesa Taviani, Paolo Emilio Taviani, anche lui partigiano, al momento di decorarla le disse: lei signora è la moglie? A quel punto lei li pianta lì, si spaventa, risale via Rasella, passa accanto a Rosario, va ad appostarsi all'altro angolo con via Quattro Fontane. Rosario la vede passare e dice: sicuramente questo è il segnale, riaccende la pipa. Non succede niente, spegni di nuovo, intanto ci ha messo la seconda sigaretta. Alle 4:15 uno dei compagni gli passa vicino e mormora: se alle 4 non sono arrivati, prendi il carrettino e andiamo via. E intanto Carla è arrivata davanti a Palazzo Barberini e lì ci sono i bambini che giocano al pallone. E lei si spaventa di nuovo. Questi bambini ci restano presi in mezzo. Via! E fa l'antipatica. Dice: qui non si può giocare al pallone. Andate a casa a fare i compiti. I bambini si allontanano, vanno a giocare a via del Traforo. Dopo un po' li vede un altro dei gappisti e dice: no, i bambini qua non ci devono stare. Via! Gli calcia via il pallone. Quelli ovviamente lo insultano. Figlio della mignotta! E comunque si allontanano. E in quel momento compare la colonna, che era stata effettivamente al poligono a sparare e si era fermata più del previsto e aveva fatto ritardo. Sono le 4:10. Franco Calamandrei si toglie il berretto per dare il segnale. Carla da via delle Quattro Fontane vede Rosario che ha acceso la miccia e le viene incontro, e anche lì salta fuori all'improvviso un gruppo di bambini. E si ha detto fra parentesi, fa impressione pensare a questa Roma piena di bambini, come lo vediamo nei film di allora, no? Degli anni 40 e ancora degli anni 50, questa marea di bambini che giocano in tutte le strade, cacciano via anche questi bambini. C'è il guardiano di un magazzino che proprio in quel momento esce fuori. Rosario gli fa: oh, ma qui devi stare, va dentro. Quello non capisce, rimarrà ferito dalle schegge. Rosario raggiunge Carla, che gli infila l'impermeabile. Poi si accorgono che i due poliziotti che avevano attaccato discorso con lei li stanno guardando. Carla tira addirittura fuori la pistola. Però passa un autobus, come nei film. Li nasconde, svoltano in fretta. Quando l'autobus è passato, i poliziotti non vedono più nessuno. E subito dopo via Rasella esplode. Muoiono sul colpo 26 tedeschi. Altri 6 nella notte, un altro il giorno dopo, 33 in tutto. Muoiono anche 2 civili. Non

0: nonostante tutto, fra cui un ragazzino, Piero Zuccheretti, che andava a lavorare e che per sbaglio era sceso dall'autobus alla fermata dopo e stava tornando indietro. Muoiono anche altre persone, ma non per via della bomba, ma perché i tedeschi, superstiti, si mettono a sparare all'impazzata da tutte le parti, convinti che dalle case gli stanno sparando, per cui uccidono altri 6 civili. Uno è un altro poliziotto, in realtà, è l'autista del questore di Roma, il quale sta arrivando con la pistola in pugno, i tedeschi lo vedono e lo stendono. Giorgio Amendola, tanto per cambiare, ha appuntamento con De Gasperi al palazzo di propaganda FIDE. De Gasperi gli dice: ma avete sentito questa esplosione? Amendola dice: sì, ho sentito. Dice: ma cosa sarà stato? Cioè, non so, forse un'azione dei nostri GAP. E De Gasperi gli dice: mi sa che è così. Voi una ne pensate, mille ne fate. Pochi minuti dopo arriva sul posto il generale Meltzer, comandante tedesco di Roma. Via Rasella è piena di feriti che urlano e di soldati che sparano. C'è già, prima del comandante militare, c'è già il comandante dell'SS, Dolman, che è uno che è sempre al posto giusto, al momento giusto. Dolman è lì, racconta che il generale Meltzer è arrivato ubriaco, ma tutti sanno che è un alcolizzato, e il generale Meltzer vorrebbe far saltare per rappresaglia tutte le case di via Rasella. Tanto per smentire i luoghi comuni, è Dolman dell'SS che dice al generale della Wehrmacht: te lo puoi pure scordare, una scemenza così non la facciamo. Però devono avvertire Hitler. Un ufficiale dello Stato Maggiore di Hitler ha scritto: due volte ho visto il Führer fuori di sé, in un vero e proprio attacco di follia. Quando seppe dell'attentato partigiano di via Rasella a Roma e quando seppe che Parigi non era stata distrutta come lui aveva ordinato prima che c'entrassero gli alleati. Questo Hitler fuori di sé vuole una rappresaglia. Se ne discute quella sera al telefono tra il quartier generale di Hitler, Dolman che comanda le SS a Roma, Kesselring che comanda la Wehrmacht in Italia e Kappler che comanda la Gestapo a Roma. I tre, Dolman, Kesselring e Kappler, sono tutti e tre sopravvissuti alla guerra e tutti e tre hanno raccontato che loro hanno fatto il possibile per ridurre la rappresaglia, perché Hitler voleva 50 italiani per ogni tedesco. E loro invece hanno insistito per ridurre e sono arrivati a 10. Per carità, loro erano lì e dovevano fargli loro i conti con una popolazione che bisognava terrorizzare ma non esasperare. Hitler accetta, va bene, alle 11 di sera si mettono d'accordo, 10 fucilati per ogni tedesco, quindi 330. Ma l'esecuzione, dice Hitler, deve avvenire entro 24 ore. Kappler e Priebke passano la notte, con la collaborazione del questore Caruso, a fare l'elenco dei prigionieri da fucilare. La mattina dopo li vanno a prendere a Regina Coeli e a Via Tasso. Per sbaglio ne prendono 5 in più. Quando arrivano alle fosse ardiatine li contano, sono 335, non 330. Che ci facciamo coi 5 in più? Fuciliamo anche loro. E li fucilano tutti a 335. Tanto perché sia chiaro l'atteggiamento anche del reparto che era stato attaccato in via Rasella, un superstite del Bozen, il furiere Hans Plack, al processo di Kappler dichiarerà: la rappresaglia alle fosse ardeatine fu fatta nel massimo rispetto della legge. Alla fine rimasero soltanto ebrei, comunisti e altra gente così. Nessuno innocente. A Roma il 24 tutti parlano dell'attentato di via Rasella, anche se la radio non ne ha parlato. E invece nessuno sa niente della rappresaglia, perché le fucilazioni alle fosse ardeatine sono state fatte nel più totale segreto. Solo il giorno dopo, il 25, esce il messaggero con un comunicato del comando tedesco che parla della vile imboscata e annuncia la rappresaglia con la famosa frase: l'ordine è già stato eseguito. Ecco, io ho finito il mio tempo, ma vi ruberò ancora 2 minuti, non di più, perché, come dire, se vivessimo in un altro paese non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro. E invece, dato il paese in cui viviamo, non possiamo non dire 2 parole sull'incredibile leggenda che è stata poi creata contro i ragazzi che, rischiando la pelle e peggio, hanno compiuto quell'attacco. La leggenda, cioè, secondo cui i nazisti avrebbero, prima di eseguire la rappresaglia delle Fosse Ardeatine, chiesto ai responsabili di presentarsi. Per cui, se loro eroicamente fossero andati a presentarsi, non ci sarebbe stato l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Ora, lasciamo stare naturalmente l'assurdità di pensare che dei combattenti, dopo aver colpito il nemico, debbano andare a presentarsi per evitare rappresaglie, ma lasciamo stare. Stiamo ai fatti. La leggenda secondo cui i tedeschi avrebbero chiesto pubblicamente ai responsabili di presentarsi è stata messa in giro già dal federale fascista di Roma pochi giorni dopo l'azione, è stata ripresa dai comitati civici che fiancheggiavano la DC alle elezioni del 48, contrasta totalmente col fatto che, come vi dicevo, ed è un fatto, le fucilazioni avvennero entro 24 ore dall'attacco, meno di 24 ore, la mattina del giorno dopo, nel più totale segreto. Kappler al suo processo ribadirà: sì, abbiamo fatto tutto in totale segreto, perché avevamo paura che se si fosse saputo che stavamo eseguendo una fucilazione di quelle dimensioni, sarebbe scoppiata la rivoluzione. A Kappler al suo processo hanno chiesto: ma i colpevoli non vi siete preoccupati di cercarli? E Kappler ha risposto: figuriamoci, tanto lo sapevamo che la popolazione di Roma li avrebbe nascosti. E anche questo mi pare sintomatico. Finalmente, al processo di Kesselring, comandante in capo della Wehrmacht in Italia, al processo di Kesselring per crimini di guerra, gli fu chiesto, dice: ma dopo l'attacco di Via Rasella, ma non avete pensato di chiedere ai responsabili di presentarsi? E il feldmaresciallo Kesselring disse: a pensarci adesso, non sarebbe mica stata una cattiva idea. E gli hanno chiesto: ma non l'avete fatto? Ma no, che non l'abbiamo fatto, ha risposto Kesselring. E così, mentre gli alleati che stavano combattendo per liberare l'Italia dal nazismo, dal nazifascismo, sono rimasti stupiti e ammirati dal coraggio di quelli che hanno attaccato in Via Rasella, ne cito solo uno, il generale Alexander, comandante di tutte le truppe alleate nel Mediterraneo, disse: io ho ricominciato a rispettare gli italiani quando ho scoperto che Roma era una città che ha osato sfidare in pieno centro un battaglione tedesco armato. Questo pensavano i generali alleati.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al video originale sul canale YouTube della Biblioteca di Roma e il link al canale YouTube della Biblioteca di Roma, dove trovate tutti gli interventi della Festa della Resistenza 2024. Festa della Resistenza che è promossa e sostenuta dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con la collaborazione dei municipi V e VII, dell'Istituzione Biblioteca di Roma, delle associazioni della Casa della Memoria e della Storia, dell'Archivio Flamigni, dell'Associazione Cittadini del Mondo e delle reti di associazioni culturali territoriali Q44 e Ottava Zona Memoria dell'Est. E infine un ringraziamento personale a tutti gli ascoltatori che mi segnalano le conferenze a cui partecipa il professor Barbero e gli mandano anche le registrazioni audio di queste iniziative. Un grazie personale da parte mia. Se questa puntata vi è piaciuta, vi invito al prossimo palco del mercoledì, l'evento settimanale della community del podcast, in cui faremo 4 chiacchiere in libertà su questa puntata e su altri argomenti di attualità, cultura, podcast, con un punto di partenza ma senza destinazione. Ci sentiamo mercoledì sera alle 21, il link è in descrizione. La musica è come sempre La Bossa Antigua di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao! Thank you.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: C'è un detto molto, molto bello, che più che un detto è proprio un credo da noi in Valle di Susa, ed è: si parte e si torna tutti insieme.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Qui, vieni avanti, cretino!
2: Facciamo l'appello. Oggi se l'arrivo della TAV è una partita di calcio.
3: Allora niente appello. È vista?
4: Mettiamo ancora gasta dei denari.
5: Oh, così sono 21 gaste, 6 denari. Faccio gasta denari per viene 7 bello, 4 e 0.
6: Ma la gasta denari l'ho presa da io.
5: Andiamo dai, no, che sei qui.
6: Almeno 7 bello, 7 bello, c'ho io.
5: Questo è 7 denari. Ma 7 bello e 7 le coppe, va bene.
6: Ma come 7 le coppe? Se la partita prima già avevi 7 denari, ha detto che erano 7 bello.
5: Perché prima hai fatto i gasta te, ma mo ho fatto i gasta io, 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carta è battista.
7: Se il monologo inizia con lei, sì, che dice questa cosa.
8: Sì, sì.
7: No, perché ripeto, non conosco il...
8: No, capisco,
7: il titolo del testo, che si possa...
5: Poi non la conosco neanche.
1: La gamba via, capito la spatiglia! Maresca,
9: io ho detto la pizza da portare.
1: Ci vediamo in giro di precari, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che cercate, cos'è che c'è prima e poi andrà.
10: Tito, tu dare Tito il tetto, ma tu non ti devi tanto Tito, Tito.
11: E non lo fai tu, lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
10: Ma no, il protagonista sei tu,
11: con una battuta sola.
10: Ma è la più importante.
11: Sì. Smorza, abbassa.

Ed eccolo il giovedì, buon pomeriggio, bentrovati e bentrovate, ben sintonizzati e ben sintonizzate. Questa è Samarcanda Digital Network, non smorza bassa anche per questo giovedì 16 di luglio, un giorno dal caldo infernale qua a Roma, ma per quei quattro scappati di casa che governano il mondo è tutto a posto. Continuiamo con i combustibili fossili perché, signore e signori, è tutto a posto. Eravamo molto più giovani, parlavamo di effetto serra, parlavamo dell'uso indiscriminato dei combustibili fossili che avrebbe portato a una serie di problemi che studiamo sui libri e che si sono realizzati, sono sul territorio, sono intorno a noi, ma signore e signori è tutto a posto. Questa è Samarcanda Digital Network, ma siamo in connessione anche con il circuito Gemini Network e con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Grad. Un saluto anche a tutte e tutti voi, e noi siamo qui all'interno dei nostri studi in via della Magliana Nuova a Roma, 302 il Civico. Qui c'è una bella area di festa, per cui se passate qui vi offriamo anche il caffè. E quindi in questo pomeriggio piuttosto lungo, finirà alle 19.30, abbiamo tra un pochino Maurizio Vizzino, un giovane esordiente all'interno della musica che ha prodotto delle cose veramente molto molto interessanti, molto carine, e andremo a intervistarlo. Poi alle 18.30 Vini e Oli 2.0 con il nostro inossidabile Stefano Ronconi, con Filippo Cassano della provincia di Bari che produce un primitivo veramente degno di essere menzionato. Andiamo a cominciare la nostra scaletta per questo giovedì con un classico che ci ricorda che tutto sommato non è inverno ma è

Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.

il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

Era il secondo album del Perigeo, uscito nel 1973. Abbiamo tutti un blues da piangere. Il primo era Azimuth. Questo qui è un disco che è il giusto punto d'incontro tra il jazz, la psichedelia, l'atmosfera mediterranea, un rock che è anche tanto tanto jazz rock in realtà. E alcune volte riesce anche a essere piuttosto. Il disco ha un incredibile affiatamento, vede un incredibile affiatamento tra i musicisti che sono di altissimo livello. Ricordo Franco D'Andrea alle tastiere, Claudio Fasoli al sax, Tony Sidney alla chitarra, Bruno Biriaco alla batteria, ma soprattutto Giovanni Tommaso al basso e anche al contrabbasso. Un'atmosfera assolutamente urbana, un'atmosfera straordinaria di attenzione, capace di passaggi sonori veramente complessi, al limite veramente della perizia tecnica sopraffina, anzi diciamolo, sopraffina e basta. La Valle dei Templi, sempre per il Perigeo, da precisa richiesta giunta qui al 3791 880 880, grazie a Giovanni che ha chiesto questa traccia, continuando sempre con l'ottimo ascolto del Perigeo.

0: E così anche in questo caldissimo pomeriggio abbiamo il nostro primo ospite, il nostro primo artista, Maurizio Vizzino, che abbiamo contattato. Lui si trova a Latina. Buon pomeriggio Maurizio, come va?
1: Buon pomeriggio, tutto bene?
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, oggi tutto bene.
0: Allora, senti, ma anche a Latina c'è il caldo che abbiamo qua a Roma?
1: Beh, forse come Roma no, però c'è tanto caldo, sì. Anche se in questo momento non mi trovo a Latina, ma a Ponza.
0: In questo momento stai bene, allora. Quantomeno il passaggio d'aria non ti manca.
1: Assolutamente no, neanche il caldo, però si lotta col mare.
0: Esatto, lo puoi domare con il mare. Allora, sei al tuo, essendo particolarmente giovane, 21 anni, beato te, sei al tuo esordio per quanto riguarda la pubblicazione, quantomeno sulle piattaforme. Ti abbiamo trovato sia su Amazon Music che su Spotify, quindi bene, hai cominciato bene. Quindi raccontaci un po' di te, come sei arrivato a questo grande amore per la musica, sicuramente dal tuo primo vagito probabilmente, no?
1: Sì, diciamo quasi, da piccolo inizio a studiare il pianoforte, che è lo strumento che poi mi ha sempre accompagnato fino a dopo il liceo. E nulla, il cantautorato in realtà ho iniziato ad approcciarmi verso i 13-14 anni, e poi piano piano le passioni si coltivano, si migliora. Nell'album che abbiamo, dicevo, il mio primo album è uscito il 26 giugno, si chiama Un altro modo per chiamarmi artista, racchiude 12 brani tra cui i singoli che sono usciti fino adesso. E per esempio il brano più vecchio di questo album risale a 7 anni fa, i miei 14 anni, quindi racchiude
0: insomma,
1: in realtà le tracce...
0: ha un po' di tempo sulle spalle, eh? 7 anni insomma, proporzionati alla tua età, è tantissimo tempo, un terzo praticamente della tua vita. Quindi è un brano importante. Qual è dei brani che stanno,
1: allora,
0: sul
1: il
0: disco?
1: Brano che risale a 7, il brano più vecchio, come dicevo, è il quarto, Dentro la parete si chiama, che parla di Fernando Resta in Annetti, che oltretutto è una persona realmente esistita, è un personaggio storico che è stato rinchiuso nel manicomio di Volterra e che ha fatto un graffito su tutto il perimetro del manicomio. Adesso è considerata proprio una vera e propria opera d'arte.
0: È una storia che ti ha colpito molto, questa di Dentro la parete. Come ne sei venuta a conoscenza?
1: Proprio perché in realtà quando avevo 12 anni mia madre mi ha portato a visitare il manicomio di Volterra, che ed cosa? È stato proprio il mio primo approccio con la scrittura, cioè col tentativo di raccontare una storia in una canzone. Poi è passato in realtà qualche anno, sono passati un paio di anni e quelle bozze da bambino, diciamo, che erano uscite fuori come un gioco, sono state un po' rimesse a posto creando una canzone che tutt'oggi magari si sente che è un po' meno matura forse delle altre, però io ci sono ancora molto legato perché è stata la prima e quindi ho deciso di pubblicarla nell'album.
0: Hai fatto benissimo, bravo.
1: Però la prima canzone che ascolteremo oggi non sarà questa, ma sarà Romanza, che è il primo dei 3 singoli che sono usciti quest'anno proprio per anticipare l'uscita dell'album. E Romanza è un brano che parla della mia vita.
0: Raccontaci qualche cosa di Romanza, esatto?
1: Sì, Romanza è un brano che non parla di una terza persona, ecco, non racconta una storia altrui, è un brano che ripercorre un po' la mia infanzia e la mia adolescenza, comunque in maniera abbastanza generica e universale dal mio punto di vista, cioè non troppo specifica sulla mia vita, però sicuramente è un brano che mi rappresenta.
0: Comunque tu dici è un brano che può essere un po' indossato, è come un vestito che può essere indossato un po' da chiunque, no?
1: Sì, esatto, credo che ci siano alcuni punti in cui varie persone si possono ritrovare, perché appunto, ripeto, non è un racconto troppo specifico e diretto, ma è un po'... È come se fosse un percorso tra i ricordi.
0: Allora, cominciamo con il primo ascolto. Maurizio Vizzino, questa è Romanza.
2: Ricordo giorni dove non arrivava il buio ed il mio tunnel lampeggiava da un oblò. Adesso sono diventato più umano, ma anche molto più cieco, perché so che vedrò chi è disposto a tutto pur di un po' di innovazione, tranne a lasciare andare il ciclo della storia.

tornerà. Ma una volta non cercavo l'euforia, bastava un sogno per sognarne la metà. E c'è chi scriveva

semplicità, tempi di mamma mi stringi più forte che buio.

0: E possiamo dire senza timore di essere smentiti che si sente da questo ascolto che Maurizio Vizzino è una persona, un artista che viene dallo studio del pianoforte, è protagonista assoluto insieme alla tua voce, veramente è un gran bel pezzo. Complimenti Maurizio, complimenti davvero, complimenti davvero.
1: Grazie mille, sì, infatti anche se gli ascoltatori vogliono avventurarsi anche nel videoclip il pianoforte è un elemento principale, quindi questo è proprio un po' un sunto della mia vita durante la scrittura di questo album, perché adesso noi con il mio gruppo, che se posso citare velocemente
0: ci tengo
1: spesso a farlo perché
0: i tuoi
1: loro
0: artisti,
1: gli
0: i tuoi musicisti devono essere citati, non giochiamo.
1: Esatto, e alla chitarra e ai cori Mattia Malagola, al basso elettrico Andrea Fratoni e alla batteria Francesco Miletta, tutti e tre dal conservatorio di Latina, dall'indirizzo jazz del conservatorio di Latina.
0: Ovviamente, infatti, si sente, bravissimi, grandissimo lavoro, veramente un... Nonostante la tua giovane età, dai idea di una maturità artistica che viene da un assiduo studio del pianoforte e degli strumenti in genere, insomma, ovvio. Quando hai cominciato, cominciando con i primi studi, magari con le prime lezioni private? Che età avevi?
1: Allora, quando avevo 7-8 anni ho fatto un paio di anni di pianoforte, che però poco dopo ho lasciato e ho ricominciato alle medie, vari anni dopo, in dei corsi che erano molto, molto più leggeri, che ti insegnavano qualche accordo, ma nulla di... cioè, lo spartito, diciamo, me l'ero quasi dimenticato. E poi, tempo dopo, ho iniziato a prendere altre lezioni per entrare al liceo musicale, dove poi sono entrato e lì ho continuato con lo studio del pianoforte.
0: Fino ad arrivare al conservatorio?
1: Cosa?
0: Fino ad arrivare al conservatorio?
1: No, in realtà io quando ho finito il liceo musicale mi sono iscritto al St. Louis, un'accademia a Roma, ho studiato lì 2 anni e poi mi sono fermato per dedicarmi al progetto, perché purtroppo non sembra, bisogna starci tanto dietro.
0: Sembra.
1: Tra questo, il lavoro, l'università è un po' difficile. Quindi ho deciso di dedicarmi un po' a questo.
0: Hai fatto benissimo, quindi ti sei circondato comunque di persone che vengono da quel tipo di studio del conservatorio, perfetto. Benissimo, yes. Allora, è uscito questo disco, mi hai detto il 26 giugno, sbaglio?
1: Il 26 giugno, sì.
0: E lo troviamo su tutte le piattaforme al titolo gratuito, si può acquistare comunque?
1: Il CD si può acquistare... cioè i CD fisici ci sono, ancora sono disponibili oltretutto sul mio sito, non sono ancora acquistabili da lì, però a breve attiveremo anche quella sezione là, lo shop è l'unica cosa che va finita, va chiusa. Quindi diciamo che ufficialmente non si possono acquistare, ma a breve sarà possibile, caso si può ascoltare, oppure si può acquistare l'MP3 su Amazon Music, ciò che è digitale è già online, fisico sta per arrivare.
0: Perfetto. E il tuo sito lo vogliamo dire, Maurizio?
1: Il mio sito è www.mauriziovizzino.it.
0: Facile. Ci si arriva. Allora, ci stiamo per salutare. Per quanto riguarda i tuoi prossimi progetti futuri, ma soprattutto le prossime performance dal vivo, se ci sono, visto che questa è una stagione in cui bisognerebbe suonare un po'.
1: Eh sì, no, infatti sta andando bene la stagione, stiamo suonando parecchio nella provincia, poi vogliamo sempre, cioè l'obiettivo è sempre quello di spostarsi oltre, però qualche situazioncina ce l'abbiamo. Se qualcuno vuole venirci a sentire nella nostra città, faremo un concerto al Nicolosi il 30 agosto al quartiere Nicolosi di Latina e qualche altra data prima, ma piccole cose condivise per il territorio.
0: Ricordiamo la data di agosto, Maurizio?
1: Ricordiamo la data di agosto, il 30 agosto a Spazio Culturale Nicolosi a Latina, che è in realtà una piazza di un quartiere, quindi c'è un bel po' di spazio.
0: Quindi ci sarà modo per potersi godere il concerto. Ci salutiamo con la title track del tuo primo disco, un altro modo per chiamarsi artista. Hai fatto un po'... Come dire, l'eco a un brano, un disco di De Gregori o sbaglio? Ci hai giocato un po' sopra?
1: In realtà no, me lo stai facendo notare tu adesso il riferimento a De Gregori, anche se sono un grande fan del cantautorato in generale, ma soprattutto di Fabrizio De André, prima di tutti, che per me è il mio maestro assoluto, ma anche De Gregori è nel mio cuore. Però nel riferimento no, è stato in realtà involontario. E prima di passare alla canzone, se posso aggiungere una cosa, è che abbiamo girato il videoclip di questo brano, che secondo, abbiamo, è il terzo videoclip che ha anticipato l'album. L'abbiamo girato con la mia etichetta, con la Free Club Factory, ed è in questo universo circense molto felliniano, e lì c'è un riferimento invece voluto alla strada di Fellini, tutto girato in bianco e nero. Secondo me è il video più interessante dei tre, e cercando la canzone su YouTube si può vedere tranquillamente.
0: Ricordiamo anche dove è registrato questo disco, perché comunque qua in cuffia si sente molto bene. Diamo un ringraziamento anche a chi ti ha aiutato lì, perché insomma qua, ripeto, si sente che c'è il manico qua dietro, no?
1: Eh sì, anche da quel punto di vista c'è veramente il manico, e questo è merito di Nick Valente, che è un produttore di Latina, che ha uno studio privato dove abbiamo registrato quest'album e stiamo già registrando il successivo. E lui ci sa veramente fare, e tra lui, io, la band, gli arrangiamenti sono cresciuti un po' da parte di tutti, è stato un lavoro di squadra.
0: Ottimo, salutiamoci con un altro modo per chiamarsi artista, e quindi un ringraziamento a Maurizio Vizzino, veramente facciamo a lui un grossissimo in bocca al lupo, e chiaramente tienici aggiornato su quello che succederà alle prossime occasioni nella tua vita da artista, va bene Maurizio?
1: Yes, viva il lupo, grazie mille, grazie a tutti,
0: grazie Maurizio, a presto.
1: A presto.
2: Ricordo giorni dove non arrivava il buio ed il mio tunnel lampeggiava da un oblò. Adesso sono diventato più umano, ma anche molto più cieco, perché so che vedrò chi è disposto a tutto pur di un po' di innovazione, tranne a lasciare andare il ciclo della storia.

ma una volta non cercavo l'euforia, bastava un sogno per sognarne la metà. E c'è chi scriveva

cita tanpa.

0: Sono arrivati ben tre messaggi al 3791-880-880 di richiesta di riascolto per quanto riguarda Romanza di Maurizio Vizzino, che è un pezzo che ha folgorato un po' tutti, per cui l'abbiamo rimandata e adesso finalmente ci ascoltiamo. Un altro modo per chiamarsi artista, title track del primo disco di Maurizio Vizzino.
1: Fa cacciare col pallone.
0: Facciamo ripartire, magari così non tagliamo la parte cantata iniziale. Dai, eccola qua.
1: Questo è un festival di fenomeni da baraccone. Qui la gente si diverte, fa cacciare col pallone. In gare di un mangiacocomero e su altalene di ferraia. Io cerco ancora

euforia. Lui ha scelto di fare poesia, ma è felice, lo sai, di sperare ogni giorno che non sia già messo da parte.

0: Io galleggio in superficie e guardo tutto dal riflesso di un laghetto provinciale. Soddisfatto del mio mondo senza fama e senza gloria. È un altro modo per chiamarla vittoria.
1: Veramente molto bravo, oltre ad essere simpatico e molto intelligente, Maurizio Vizzino nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network, Radio Samarcanda, con il suo disco di esordio, ovvero Un altro modo per chiamarsi artista. Si sente forte la matrice del cantautorato italiano, quello soprattutto di De André e di De Gregori, che nel 2008 ha tirato fuori un disco che lui lo ignorava, perché ho sentito veramente, come dire, sincerità nelle sue parole. Ignorava che nel 2008 è uscito questo disco che non si chiama Un altro modo per chiamarsi artista, ma si chiama Per brevità chiamato artista, e quindi title track per quanto riguarda Francesco De Gregori.
2: Per brevità chiamato artista, tutta una vita ad arrampicare

0: Canzone in terzina, un valzerino, per brevità chiamato artista, nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network all'interno di Non Smorza Bassa. Tra un'oretta l'appuntamento sarà con Stefano Ronconi, il suo ospite Filippo Cassano, che chiameremo dalla provincia di Bari per quanto riguarda la produzione vinicola. Sembra assolutamente di primissimo livello, del primitivo del posto. Cinema Samuele, un bel disco uscito nel 2020, Cinema Samuele, mi è riuscito male prima, adesso un po' meglio, Cinema Samuele. È quasi un esercizio, ma come vi muovevate? Ma tu li vuoi quei kiwi? Sono quegli esercizi che si fanno prima di andare in onda. Pixel, un estratto, la prima traccia di Cinema Samuele. Samuele Bersani, ovviamente.
1: Con il vento sotterraneo che anticipa la metro, in arrivo sul binario

0: È nato 1958 a Gary, nell'Indiana, ci ha lasciato, se vogliamo, prematuramente nel 2009. Stiamo parlando del re del pop di Michael Jackson, grazie a questo film che è uscito qualche mese fa, è tornato alla ribalta, ma soprattutto la cosa più bella è che ha lanciato la propria superiorità artistica rispetto al grande gruppo degli altri anche nelle nuove generazioni. È riuscito veramente a far parlare di sé questo film, ha fatto modo che si parlasse di Michael Jackson anche per le nuove generazioni, per esempio anche bambine e bambini molto giovani, per esempio di 10 anni. Oggi abbiamo un ospite qui in studio, abbiamo Cecilia. Buonasera Cecilia, come va? Poi parliamo al microfono, vediamo come sta andando, dai.
1: Ciao.
0: Ciao Cecilia. Allora, tu sei andata a vedere questo film, giusto? L'abbiamo visto anche noi, eh? Anche la nostra Silvia, per esempio, è andata a vedere il film. Come si chiamava il film? Hai un ricordo?
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, semplicemente. Ed è stato prodotto dalla famiglia di Michael Jackson.
1: Sì.
0: E fa vedere il suo spaccato, praticamente dalla sua infanzia, adolescenza piuttosto problematica, perché aveva una presenza di un papà abbastanza ingombrante, se vogliamo dire così, alla sua carriera sia come appartenente a Jackson 5 sia nei primi dischi, perché poi probabilmente il film si ferma a Bad, se vogliamo, no? E tu che impressione hai avuto nel vedere quel film? Sei rimasta folgorata? Sei rimasta, come dire, indifferente? Che tipo di emozione ti ha dato questo personaggio che risponde al nome di Michael Jackson? Cecilia?
1: Cioè, gli ho dato un'emozione, cioè, non so quale, però tipo un momento nel passato, perché Michael Jackson è stato il re, come lo chiamavano, il re del pop.
0: The King of Pop, esattamente, Cecilia.
1: Sappiamo anche che nel film l'attore che rappresenta Michael Jackson è suo nipote, Jafar Jackson.
0: Esatto, è il figlio della sorella Latoya, se non sbaglio, perché loro erano parecchi. 5-6 sì. Erano sul palco i maschi, poi c'era anche Latoya Jackson, erano parecchi, insomma, diciamo così.
1: Sì.
0: Che erano nati da questo matrimonio di questo padre un po' despota, se vogliamo, con la madre invece che, come al solito, le madri sono sempre molto più pazienti, no? Se vogliamo.
1: Sì, molto.
0: E quindi ti sei appassionata quindi a questo personaggio e hai cominciato a leggere un libro.
1: Sì, un libro.
0: Questa cosa, diciamo così, ti fa onore, perché insomma leggere fa bene,
1: molto.
0: Migliora il lessico, migliora il modo di esprimersi e tutto quanto, ma soprattutto poi ti sta insegnando qualche cosa su questo personaggio che hai cominciato ad amare veramente. Raccontaci qualche cosa del libro, se vuoi leggerci qualche cosa siamo molto contenti, Cecilia.
1: Allora, vi leggerò all'inizio del libro un paragrafo. Ok, allora inizio. Michael Jackson non è stato uno di quegli artisti che compaiono una volta ogni 10 anni o nell'arco di una generazione o di una vita intera. È stato un personaggio unico e basta. Ebbi la fortuna di conoscerlo quando aveva 9 anni. Già allora c'era lui qualcosa di così avvincente che in tutta onestà ne fui spiazzato. Com'era possibile che quel ragazzino avesse un simile effetto su di me? Ed era così potente che abbandonai su 2 piedi i dubbi che avevo in merito a lavorare con i bambini prodigio e mi lanciai a capofitto nell'impresa di creare un ambiente che potesse formare e ampliare il talento di Michael Jackson e dei suoi fratelli.

0: Ritorniamo Smooth Criminal in questa edizione rimasterizzata nel 2012, era estratta dal terzo disco solista di Michael Jackson, ovvero Bad, ma il disco più importante della sua produzione è stato secondo me il primo, ma questo è un discorso affettivo, quello più importante è stato effettivamente Thriller, che ha infranto ogni record di vendite diventando l'album più venduto di tutti i tempi. Ha addirittura rivoluzionato l'industria musicale trasformando il videoclip che andremo ad ascoltare alla fine dell'intervento di Cecilia con la forma d'arte cinematografica mischiata alla musica. Prima non c'era il video, era semplicemente, c'erano le prime televisioni, si chiamano Video Music qui in Italia, per esempio MTV, quella inglese all'epoca, ed era un modo di veicolare il singolo, il successo, attraverso un video che era realizzato per l'occasione. Invece Thriller di fatto è diventato una sorta di capolavoro, ha chiamato John Landis ha risposto e praticamente ha fatto diventare il video un piccolo film. Quindi anche l'investimento che c'è stato è stato un investimento importante, era un corto, chiamiamolo così, corto. E Cecilia è rimasta particolarmente colpita dalla visione del film, e tant'è ha anche comprato questo libro. Leggiamo un altro pezzettino, Cecilia, che ti ha colpito particolarmente, e poi salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici con il video di Michael Jackson, quello lungo, quello bello, che ci piace un sacco sentirlo qui in radio.
1: Allora, leggerò paragrafo seguendo quello prima. Allora, già a quell'età aveva piena consapevolezza di sé, sapeva di essere speciale, sapeva ballare, cantare e recitare come nessun altro, e voleva farlo al meglio. A spronarlo era la sua incredibile voglia di imparare, di superare sempre se stesso, di essere il migliore. Era l'allievo perfetto, studiò i grandi e diventò più grande. Portò sempre più su l'asticella, fino a un'altezza sconfinata. Il suo talento e la sua creatività proiettarono nella stratosfera tanto lui quanto lo spettacolo.

Yeah.

0: Eh sì, Cecilia, il video l'hai visto magari migliaia di volte, no? E la domanda è questa qui. Secondo te, in quale dei video famosi di Michael Jackson ti sarebbe piaciuto far parte, magari del corpo di ballo, non so.
1: Allora, sicuramente in quello della canzone Pirate, perché, cioè, quella coreografia mi ispira molto, l'ho anche imparata. Perché, cioè, quella canzone, quando la sento, comunque, quando pure la provo a ballare, perché dico, sono una ballerina, cioè, mi sento tipo, anche quando la canto, mi sento tipo più forte, come Pitet, cioè,
0: Ti fa questo effetto, ti dà
1: sì,
0: forza, ti rinforza. È una bellissima cosa questa qui. Tu lo sai che Michael Jackson era un perfezionista, passava ore davanti allo specchio a provare ogni singolo movimento, sì. Era
1: Sì, certo.
0: uno che studiava tantissimo. Che ne pensi del suo passo moonwalking?
1: Allora, quel passo è veramente, cioè, il passo del secolo. Cioè, si fa ancora oggi, visto anche che quando è uscito il film, comunque Michael Jackson è andato, cioè, comunque lo considerano, cioè, lo calcolano più persone. Cioè, ascoltano le canzoni di Michael Jackson più spesso perché comunque è uscito il film. Però, a
0: Certo.
1: parte questo, cioè,
0: Se potessi chiedere a Michael Jackson di insegnarti un passo, quale vorresti imparare personalmente da lui? Moonwalk,
1: allora, i moonwalk. Sì,
0: torniamo lì.
1: cioè, perché allora io lo so fare, ma proprio lo voglio perfezionare come faceva lui. Voglio
0: Era un
1: proprio,
0: perfezionista, abbiamo già detto, giusto?
1: voglio proprio, cioè, tipo, essere la mini lui, versione femmina.
0: Ok, perfetto. Senti, un'ultima
1: Proprio il mio
0: cosa
1: idolo.
0: per quanto riguarda i suoi videoclip, ormai li saprai praticamente a memoria. Ti sembrano più magici o più avventurosi? Che idea ti danno? Che emozione ti danno questi video?
1: Allora, avventurosi. Avventurosi perché, cioè, comunque anche Smooth Criminal, Beat It, raccontano tutti una storia. Quindi anche i video raccontano una storia e hanno un senso, non come i video di oggi.
0: Va benissimo, sono molto contento. Ti faccio proprio un'ultimissima domanda. Tu lo sai che Michael Jackson era famoso per i suoi guanti brillanti, per le sue giacche, per i suoi costumi di scena molto particolari. E ce n'è uno che magari rappresenta la tua personalità, Cecilia?
1: Il cappello.
0: Il cappello, infatti, ti piace un sacco, è vero, lo possiamo confermare. Cecilia, veramente è stato un piacere stare qui con te in questo pomeriggio. Ti faccio una dedica personale, questa è Beat It, Michael Jackson. Grazie Cecilia, a presto su
1: Presto.
0: queste frequenze.
1: Ciao ciao.

0: In una delle 10 strade più belle del mondo, Via dei Coronari, al Civico 136, Mercante d'Arte, una galleria di oggetti d'antiquariato, gioielli e bijou. Se non potete arrivarci fisicamente, siamo su Instagram come Mercante d'Arte Roma. Potrete vedere con video giornalieri e live settimanali tutti gli oggetti della galleria e acquistarli ovunque voi siate. Perché facciamo spedizioni in tutto il mondo. Mercante d'Arte, Via dei Coronari 136 a Roma e alla pagina Instagram Mercante d'Arte Roma. Tutto attaccato.
1: Vuoi provare il miglior servizio taxi a Roma? Scarica Samarcanda Plus. Try the best taxi service in Rome. Download Samarcanda Plus. Prueba el mejor servicio de taxi en Roma. Baja el app Samarcanda Plus. Essayez le meilleur service de taxi à Rome. Téléchargez Samarcanda.

0: firmata solo Narada, in realtà Narada Michael Walden è stato un grandissimo produttore negli anni 80, Whitney Houston su tutte, ma soprattutto è stato un formidabile batterista e ha prodotto tante cose molto molto belle sia come produttore sia come batterista, ma nella sua carriera ha tirato fuori questo pezzo che secondo me è assolutamente straordinario, trascinante, un perfetto esempio di ponte musicale, un pezzo che separa il mondo del virtuosismo della fusion degli anni 70, di cui lui era un esponente come batterista, a un pop prodotto magistralmente che avrebbe in realtà dominato gli anni 80. Non è solo un pezzo pista da ballo questo Tonight, ma è una composizione curata in ogni dettaglio. Basta ascoltare i fiati, per esempio. I fiati sono assolutamente straordinari. Veramente, il pomeriggio prosegue, eh? Tra un po' abbiamo l'intervento di Stefano Ronconi con Filippo Cassano che viene dalla provincia di Bari. Noi andiamo avanti ancora con la nostra musica.
1: Ore 20:14.
2: Radio Samarcanda.
3: Thank you.

Bernard Edwards, un genio del basso assoluto, con Nile Rodgers, 1978. Rimasterizzato in questo caso nel 2018, non so se era il primo o il secondo disco, comunque questa è la traccia che apriva l'intero lavoro, ovvero Chic Cheer, un pezzone assoluto.

Eh sì, Paulinho da Costa alle percussioni, c'era anche Steve Lukather alla seconda chitarra, prima chitarra e voce, chiaramente George Benson, il successo del 1981, insomma uno dei tanti che lui ha collezionato a cavallo tra la fine degli anni 70 e gli anni 80.

In versione 12 pollici nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network, Stephanie Mills con questa Sweet Sensation. È già giunto ai nostri studi il nostro amico sodale da una vita, Stefano Ronconi, che sta smontando mezzo studio. Lo sentite chiaramente dai rumori di sottofondo che lui giustamente ci propone mentre siamo in onda. 18:32, si va avanti con la musica. Tra un pochino, come già annunciato più volte, abbiamo il collegamento con la provincia di Bari, dove si produce un ottimo primitivo, ovvero Filippo Cassano sarà ai nostri microfoni. Ancora un viaggio nella musica di fine anni 70 con Lou Tom.

0: Lutorn nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network. Do il mio ben arrivato anche a Stefano Ronconi. Buonasera Stefano, non stare troppo vicino al microfono, che il tuo incedere vocale, ricorda, sta a 3 toni sotto il rutto, per cui diventa un problema anche per il sostenersi del microfono. Dai.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, impostato alto adesso.
1: Buonasera Riccardo, buonasera ai nostri ascoltatori. Vineoli 2.0,
0: versione calda, versione
1: molto
0: 16,
1: calda.
0: 16 luglio,
1: versione caldissima, ma per fortuna, come dire, i nostri amici vignaioli ci supportano anche con questo caldo
0: e stanno sul pezzo, soprattutto in vigna. Chissà come vogliamo fare una domanda anche sul caldo quando
1: questo è un momento, diciamo, di parziale tranquillità, perché poi fra poco partiremo con la vendemmia, e questo però è un periodo ancora che ci si può dedicare alla cantina, alla rete commerciale o ai turisti che passano per la cantina. Ma lo chiediamo direttamente al nostro...
0: Ma a chi lo vogliamo chiedere?
1: Lo chiediamo al nostro ospite, al nostro prestigioso ospite, un amico, un produttore, dovrebbe essere collegato con noi, Filippo Cassano da Gioia del Colle.
0: Buonasera Filippo.
2: Buonasera a tutti, buonasera radioascoltatori.
1: Ciao Filippo. Allora, tu dove sei ora? Sei in cantina o in giro?
2: Sì, sono appena tornato dal Gargano.
1: Ok.
2: E sono andato in cantina, sono andato a vendere un po' del nostro vino.
1: È giusto. Sei in cantina dove oltretutto avrei trovato anche un pochino di riparo da questa calura terribile.
2: Ma no, guarda, stiamo avendo una settimana proprio caldissima, non si respira neanche la notte, a differenza del clima che abbiamo avuto fino a domenica scorsa, che c'erano delle belle escursioni tra notte e giorno.
1: Certo.
2: Quindi la pianta aveva modo di superare lo stress del giorno durante la notte. Ma
1: vabbè,
2: adesso no.
1: È così, qualche giorno di sofferenza. Oh, e tu hai già detto di questa escursione termica, e allora diamo qualche, come dire, informazione anche climatica e di, come dire, di contesto, no? Gioia del Colle, diciamo, è famosa forse più per le mozzarelle, ma nel mio cuore ovviamente per il primitivo. Però la zona di Gioia è una murgia, giusto?
2: Sì, è un altopiano.
1: Diciamo, spiegalo bene a chi ci ascolta che vuol dire murgia.
2: Ma murgia è proprio un territorio carsico dove c'è l'80% di roccia e pochissimo terreno, quindi parliamo di zone veramente poco coltivabili, con parecchie foreste, parecchi muretti a secco che delimitano le proprietà. Poi man mano che si scende chiaramente si trova,
1: certo,
2: un po' di terra mista alle pietre, e là avvengono le cose più belle, perché le nostre uve, in particolar modo il primitivo, nell'arco dei secoli si è proprio ambientato bene a questo territorio,
1: sì,
2: cioè
1: certo,
2: questo mito di terra rossa minerale e chiaramente la roccia calcarea.
1: La cosa bella è che, diciamo, l'occhio, come dire, superficiale, l'occhio turistico, chi passa per queste zone, che come dicevi tu sono, anche se non si percepisce, sono sopraelevate, partiamo da 400 metri, arriviamo a quanti metri?
2: Fino a 550.
1: Fino a 550, esatto.
2: Con i vigneti di primitivo. Sì.
1: Esatto. E quindi, dicevo, quando si passa, diciamo, con occhio superficiale, si vede il marrone, il rosso, il rossiccio della terra. In realtà questo strato superficiale è abbastanza piccolo, e poi c'è tutto questo tavolone, come dicevi tu, di calcare carsico, che in realtà è la vera, come dire, la vera magia del primitivo, no? Di Gioia.
2: In particolar modo del primitivo di Gioia, perché chiaramente si ambienta per l'80% del territorio in queste condizioni. Poi anche noi abbiamo dei terreni importanti, terreni argillosi, limosi, dove la pianta chiaramente là si rilassa, vegeta meglio, produce qualcosina in più.
1: Produce di più, diciamo, però magari perde acidità.
2: Sì, se quello sì, magari resiste anche di più alla siccità rispetto,
1: certo,
2: ai terreni più calcarei, più argillosi. Devo dire che un po' di irrigazione di soccorso serve sempre con questa stagionalità così calda. La pianta soffre, chiaramente va aiutata, ma non per produrre di più, assolutamente.
1: Per non farla morire, per non farla morire, certo. Anche continuiamo un po' a raccontare proprio, come dire, il vigneto, no? Cioè il vigneto tradizionale, anche nella zona di Gioia l'allevamento più tradizionale è quello da alberello.
2: Lo era, Stefano, lo era.
1: Sì, dicevo tradizionale, appunto.
2: Il tradizionale è sempre stato quello, ci sono rimasti veramente pochi alberelli, diciamo, la maggior parte della superficie adesso è a cordone speronato.
1: Certo.
2: Chiaramente per un discorso di manodopera, perché l'alberello
1: è faticoso.
2: Va curato tutto con le mani, addirittura non entrano neanche i mezzi meccanici.
1: Certo, è faticoso.
2: È faticoso, ma più che altro non si trova più la manodopera che possa fare questi lavori, e quindi diciamo stiamo anche noi meccanizzando. Ma guarda, ti posso dire per esperienza, un bel cordone speronato di 20 anni, di già di 15 anni ti dà dei prodotti,
1: lavora bene ugualmente, lavora bene uguale,
2: sì, ti dà dei prodotti paragonabili chiaramente all'alberello.
1: Ottimo. Allora parliamo di primitivo, perché di primitivo di Gioia del Colle, e questo io lo dico sempre e lo sottolineo, perché proprio per le caratteristiche che tu raccontavi, quindi questa escursione, questa roccia, questo sottostante calcareo, diciamo che è veramente particolare e anche unico, no? Il primitivo di Gioia obiettivamente è all'assaggio, insomma, da sempre. Questo io lo ricordo e lo ritrovo sempre, diciamo, ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche di bevibilità, di eleganza, che con tutto il rispetto in altri territori magari si fatica un po' di più a trovare, no?
2: E... Ma ti dico la differenza proprio sostanziale tra la nostra zona e altre zone di produzione tipo Manduria, che sono più vicine al mare, sono a altitudini più basse, è proprio questa parte minerale, questa parte di eleganza, di acidità diversa.
1: Esatto.
2: Noi sentiamo molti, diciamo, lo speziato, anche dei sentori terziari, si sente la liquirizia, si sentono le erbe officinali della Murgia, è chiaramente legata chiaramente ai frutti rossi, alla mora, al lampone, che è tipico del primitivo. Però diciamo da noi meno frutta, più speziato, ecco, più freschezza, più acidità.
1: Meno potenza, meno frutto e magari un pochino più di freschezza, di beva sicuramente. E sì. Ovviamente raccontiamo proprio in 2 minuti, no? Siamo partiti, diciamo, dal territorio, siamo partiti dal primitivo. Ovviamente tu sei uno dei non ancora tantissimi produttori di Gioia del Colle, perché quanto siete arrivati? Una quindicina forse?
2: Sì, come produttori forse nell'ultimo anno ci sono state delle entrate di produttori giovani. Siamo molto contenti che i giovani si dedicano,
1: ci servono
2: a questo lavoro, ci servono anche per il proseguo, ma direi che siamo quasi 20, forse
1: Okay. Di
2: più, piccole
1: bene.
2: Cantine, ma veramente una bella scelta, una bella selezione di etichette. Devo dire che il Gioia del Colle viene riconosciuto chiaramente come primitivo, ma la nostra DOC custodisce anche altre denominazioni, tra cui un bianco, un rosato e un rosso DOC, che nessuno conosce, e diciamo che io forse sono stato il primo a riprendere un po', da disciplinare questi vini, e li ho messi sul mercato nel 2023, piano piano stiamo facendo conoscere, devo dire, molto interessanti.
1: Allora, prima, perdonami, prima di arrivare al 2023, a cui sicuramente poi diciamo un po' di cose, no, volevo dire che oggi, ecco, dicevi che si sono aggiunti piccoli produttori, ragazzi giovani che hanno per fortuna ripreso magari qualche vigna, insomma, a fare vino primitivo di Gioia del Colle. però quando è iniziato in realtà eravate veramente pochi pochi.
2: Sì, eravamo una decina, ma neanche.
1: Ma forse nemmeno, forse nemmeno.
2: Qualcuno più storico di me, come Fatalone, diciamo, però il resto, diciamo, sono nati quasi tutti dopo.
1: Tutti dopo, dopo 2000, no? Diciamo. Esatto. E tu hai iniziato riprendendo una vecchia masseria, riadattando una vecchia masseria e poi facendo una cosa bellissima, forse unica, scavando, diciamo, una cantina in un modo quasi, come dire, quasi primitivo, scusa il gioco di parole, quasi facendo un grande scavo proprio profondo quanto? 6 metri, 7 metri?
2: Ho fatto uno scavo di 8 metri.
1: 8 metri.
2: Che è un taglio alla roccia, e infatti quando si scende giù in cantina, diciamo, ti ritrovi davanti uno spaccato naturale di
1: certo.
2: Quello che è il sottosuolo, quindi vedi proprio quell'essere strato di terra rossa, poi la roccia calcarea,
1: tutti gli strati geologici, tutti gli strati. Ma io ho messo sul post che ho fatto stamattina di presentazione, ho messo proprio la foto della cantina in cui si vede proprio questa stratificazione bellissima, no? Che è proprio, come dire, il catalogo degli strati geologici del territorio. Una grande cantina, perché ormai come dire, gli ettari che porti avanti e le bottiglie cominciano a essere tantine.
2: Sì, diciamo che alla fine una cantina cresce chiaramente se trova i clienti, se trova i consumatori a cui piace il tuo vino. Devo dire che abbiamo avuto diciamo una bella crescita nell'arco degli anni, e con tutto, diciamo, con tutte le difficoltà del periodo legate al vino, devo dire che siamo sempre in crescita, anche minima, però questo chiaramente ti invoglia a portare avanti,
1: certo,
2: il tuo lavoro.
1: Filippo, ricordami la prima annata di Primitivo 17, che anno c'ha in etichetta? Allora,
2: la prima annata è stata la 2005,
1: okay,
2: con pochissime bottiglie, poi piano piano è stato un crescendo. Io ricordo che era un'azienda completamente sconosciuta all'epoca, e questo vino ricavato dagli alberelli non l'avevo ancora messo in bottiglia, e all'epoca ho avuto una visita di un degustatore, un giornalista che lavorava per la Guida Veronelli, parliamo del 2008 questo episodio, dove gli fece assaggiare i vini che avevo in bottiglia. Però lui mi disse: dai, facciamoci un giro in cantina, fammi assaggiare dalle cisterne, cantina piccolissima, poche cisterne, fino a quando arrivavamo alla cisterna del Primitivo 17 e del 16, che erano due prodotti di due alberelli differenti, con due tipologie di terra diversi. Il 16 era terra rossa con roccia calcarea, quindi manifestava proprio quello che era l'espressione del nostro territorio. Il 17 invece è un terreno di famiglia, addirittura un vigneto piantato dal mio bisnonno.
1: Meraviglia.
2: Fine 800, estirpato da mio nonno negli anni 60, 960, 65, poi ripiantato. E lo custodisco ancora io, diciamo, da cui faccio,
1: certo,
2: questo 17. Parliamo di terreno argilloso, quindi due vini
1: diversissimi, certo,
2: con età del vigneto uguale più o meno, adesso parliamo di 70, 80 anni, non lo so, però con queste caratteristiche terreno diverse che danno chiaramente al vino delle espressioni diverse. È molto interessante questa cosa. E io ricordo che quando assaggiò dalla cisterna questi due vini, lui mi fa: mandami sti campioni alla redazione Veronelli. Dico io: ma chi è Veronelli? All'epoca neanche lo conoscevo. E mando queste bottiglie con un'etichetta scritta a mano, Primitivo Gioia del Colle, ed era l'annata 2005, che io avevo ancora,
1: certo,
2: in cisterna in affinamento, perché non faccio assolutamente legno, ma passo dall'acciaio direttamente
1: alla
2: bottiglia, proprio per preservare,
1: certo,
2: le caratteristiche di questi vini. E quindi ci metto l'etichetta E lì, per distinguere le due cisterne, ci metto la gradazione alcolica. Una era a 16 gradi e una era a 17.
1: È
2: ma
1: così.
2: Me ne dimenticai,
1: certo.
2: Spedito le bottiglie, me ne dimenticai proprio di questa storia. Dopo 3 mesi mi arriva una lettera dalla redazione Veronelli dove dice: venga a ritirare il sole al Teatro delle Grazie a Milano. Ma dico, che cacchio vogliono il sole, no? E poi ho scoperto chiaramente che è stata una cosa di pregio, diciamo che è stato anche un evento che mi ha lanciato.
1: E certo, ti ha fatto conoscere, ti ha fatto conoscere
2: gli appassionati, certo, di vino, della ristorazione, certo. Importante.
1: Come no.
2: E mi ricordo che andai lì sul palco a prendere questo premio e mi ritrovai con i grandi del vino, stavo a fianco a Pianti Santi, ad Angelo Gaia, eravamo in 20 a salire sul palco che avevamo preso questo sole nell'edizione Veronelli 2008.
1: Una bella emozione.
2: Quindi,
1: insomma,
2: azienda completamente sconosciuta
1: subito.
2: E la cosa bella fu anche che, non avendo le etichette mie erano completamente diverse da quello che lo sono adesso, loro mi fecero chiaramente una recensione, il trafiletto sulla guida, scrivendo primitivo Giro del Colle
1: 17,
2: Polvanera 16 e Polvanera 17,
1: certo.
2: Quindi come tornai, perché avevo già le prime richieste da qualche ristoratore, dai privati, mi creai questa etichetta, cioè, che poi è stata l'etichetta, certo, più semplice al mondo, più...
1: con due numeri, andata... con due numeri e una storia dietro,
2: è una storia dietro, sì.
0: Ma quindi diciamo, Filippo,
2: anche grazie,
0: catapultato nel gota dei migliori produttori in un attimo. Facciamo una cosa, se siete d'accordo, facciamo una piccola pausa musicale, andiamo con il segnale orario e poi andiamo con un classico degli anni 70.
3: Ore 20:14.
4: Radio Samarcanda.

0: Village People, che avrebbero dovuto suonare lo scorso martedì qui a Roma, il concerto è stato annullato perché purtroppo è venuto a mancare il cantante principale, quello per intenderci vestito da poliziotto. Io con i biglietti in tasca sono rimasto veramente veramente male. 18:57, siamo all'interno sempre di Vineolido.0, Stefano Ronconi e Filippo Cassano dalla provincia di Bari. Stefano,
1: gioia, eccoci. Del Colle,
0: gioia del Colle.
1: Gioia del Colle. Allora Filippo, abbiamo un po' raccontato del territorio, abbiamo raccontato degli inizi, raccontiamo, come dicevi tu, anche un po' del presente, diciamo. Siamo partiti dal primitivo, due versioni che poi sono diventate tre e adesso forse quattro, giusto?
2: Sì, sì, sì.
1: Però intorno al primitivo, tu, come dicevi, come dire, c'era e ci sarebbe, ci potrà essere, diciamo, poi un'altra serie di vitigni interessanti. Tu parlavi di vitigni bianchi, ma io prima di quelli bianchi, ovviamente ti faccio raccontare, perché poi insomma mi ricordo bene che la gamma di Polvanera insomma è bella ricca. C'è un altro vitigno che forse è il più dimenticato di tutti, l'Aleatico.
2: Sì, certo,
1: vero.
2: L'Aleatico, chiaramente, che è anche, come dire, un'uva, una varietà molto difficile da coltivare, perché diciamo è molto suscettibile all'attacco di oidio, alle temperature fredde durante la notte. Però devo dire, è un'uva molto, molto interessante per le sue caratteristiche. Chiaramente si predispone molto a un prodotto, diciamo, con residui zuccherini, un prodotto dolce da abbinare chiaramente.
1: Perché è un po' aromatico, perché è un po' aromatico. In realtà ti dico, qui nel Lazio, no, sul lago di Bolsena, c'è una tradizione di aleatico che alcuni produttori hanno ripreso, perché ovviamente quello tradizionale era dolce, come dicevi tu, dolce o liquoroso. Hanno ripreso questa tradizione, però devo dirti che ci sono almeno due o tre produttori, cioè pensa a una produttrice che fa solo aleatico e lo declina in realtà in versioni secche, rosato addirittura, cioè c'è uno che lo fa senza, in versione bianco, quindi un aleatico vinificato in bianco.
2: Interessante, no? Interessante.
1: La prossima volta che passi per Roma, magari e ti fermi a cena, magari proviamo a organizzare con uno di questi. Ma non parliamo, certo, di aleatico, ma parliamo di Polvanera. Prima dicevi che ti sei ingrandito, però dai soprattutto a chi ci ascolta un po' la dimensione oggi dell'azienda. Quanti ettari?
2: Beh, diciamo, la nostra azienda adesso ha circa 350 ettari, tutti coltivati in biologico e quindi tutti condotti da noi, dalla nostra squadra. Noi siamo in 70 tra cantina, campagna e chiaramente uffici, commercializzazione. Certo. La cosa bella è che sono tutti in bio, quindi abbiamo preso anche delle certificazioni importanti, tipo quella di sostenibilità, perché ci teniamo molto chiaramente all'ambiente, essendo anche bio, tocchiamo il meno possibile i terreni, lavoriamo in proprio all'anno, facciamo crescere dell'erba all'interno. Poi la cantina è completamente coperta da pannelli solari, da cui ricaviamo chiaramente la nostra energia per mantenere le temperature del vino, certo, per fare le lavorazioni, diciamo che stiamo creando una specie di ciclo naturale, come
1: sostenibile, diciamo, per cui non bruciate risorse esterne, insomma.
2: In campagna si usa solo rame zolfo,
1: certo, essendo biologico, certo,
2: molto naturale, quindi non andiamo dietro le molecole chimiche, dietro le novità, assolutamente. Penso che è meglio perdere del prodotto, farne di meno, anche perché
1: ci vivete, ci respirate quell'aria, bevete quell'acqua, quindi anche per voi, no?
2: Dobbiamo dire che nell'ambito chiaramente di questo sviluppo abbiamo pensato anche al discorso turistico, enoturistico, e quindi abbiamo fatto anche dei bei locali per chiaramente far degustare i nostri vini, per ospitare i nostri clienti finali, diciamo i consumatori, per fargli vivere proprio la realtà, quello che è la nostra realtà. Cioè, abbiamo una cantina immersa nei vigneti.
1: Ne sono, Filippo, ne sono testimone personale, per cui questa era l'ultima cosa che mi lasciavo alla fine, ma hai fatto bene a dirlo. La visita a Cantine Polvanera è una bellissima esperienza, devo dire che l'accoglienza è proprio quella calorosa, ricca e gustosa che ci si aspetta nella zona di insomma nella Puglia barese. I vini sono eccellenti, manco a dirlo. E però parliamo un po' di questi vini, appunto, oltre il Primitivo. Tu accennavi prima, no? Altri vitigni bianchi, per esempio.
2: Le novità, diciamo, abbiamo preso un po' di storia vecchia, ormai un po' passata, perché quando la Puglia in passato è stata la cisterna, diciamo, di produzione dei vini un po' anche in Francia, anche in Italia, parliamo degli anni 70-80,
1: certo.
2: Erano radicate qua delle varietà che chiaramente non sono del territorio. Se ti dico, la principale dei rossi era il Sangiovese, e i bianchi era il Trebbiano e la Malvasia. Per fortuna la Malvasia è molto interessante, perché ci sono molti cloni della Malvasia di Brindisi,
1: certo,
2: quella con l'acino piccolo e stretto. E quindi nel disciplinare fatto negli anni 70 avevano inserito anche questi prodotti che, devo dire, adesso è un po' difficile anche da trovare, perché ormai è tutto primitivo, un po' di aleatico, moscato. E quindi sono andato a ricavare da alcuni pergoloni vecchi, che adesso hanno 50 anni, quindi lavorano meglio degli alberelli, un po' di queste varietà. E ho fatto un bianco, come da disciplinare, da Trebbiano e Malvasia, molto interessante, molto longevo, strutturato. È un rosato e un rosso da Sangiovese Primitivo. Questa è la linea DOC, diciamo l'ultima uscita. Quindi sia il rosato che il rosso hanno Sangiovese e Primitivo al 50%.
1: 50-50, ottimo.
2: Devo dire, è veramente una bellissima combinazione tra Sangiovese e Primitivo.
1: Bene, non quindi toccherà assaggiarli quanto prima.
2: Certo,
1: poi fai anche spumante metodo classico.
2: Sì, anche il metodo classico, ormai c'erano un po' tutte le cantine pugliesi, diciamo non manca quasi nessuna cantina, lavorazione molto artigianale, poche bottiglie, perché chiaramente non è il core business,
1: certo,
2: della nostra azienda, e anche là non ho voluto assolutamente usare delle uve internazionali. Abbiamo fatto un rosato prendendo le uve più importanti della Puglia, vabbè, un po' di Primitivo, perché il Primitivo è caratteriale,
1: ci deve
2: con
1: stare.
2: Metodo classico, cozza, però poi c'è dell'Aglianico, c'è del Negro Amaro e del Nero di Troia, quindi è un uvaggio, chiaramente per ottenere una base e partire con la rifermentazione.
1: Certo.
2: Il prodotto che si trova sul mercato è un 36 o 48 mesi. Mentre con i bianchi ci siamo divertiti con i bianchi della Valle d'Itria, che è a due passi da noi, e quindi abbiamo utilizzato il Marchione e il Maresco, uve poco conosciute, specialmente il Marchione, diciamo che sono stato il primo a riprenderlo da vigneti vecchi e a produrlo. È un'uva neutra, quindi meglio di quella per fare il metodo,
1: certo,
2: classico, con grande acidità, proprio naturale,
1: perfetto,
2: cioè circa 10 grammi quando la si raccoglie, mischiandola con un po' di falanghina di Bombino Bianco.
1: Per dargli un po' di struttura e di frutto, per dargli un po' di sapore, insomma, diciamo. Bello, bellissimo, ma mi sa che era sempre stato così o l'hai cambiato in corso d'opera?
2: No, all'inizio avevo provato, proprio i primi anni, avevo provato a fare un metodo classico esclusivamente da primitivo, però usando i racemi, i secondi frutti,
1: okay.
2: E raccogliendoli a acerbi. Anche quella è stata una bellissima esperienza, perché poi abbiamo abbandonato, perché la raccolta manuale non la si fa più,
1: certo,
2: si fa con le mani.
1: Era faticoso.
2: È difficile selezionare prima e seconda, diciamo.
1: Benissimo. Lo dico io, oltre a questo, ovviamente, vista, come dire, la quantità di ettari e la fantasia di Filippo, c'è un'altra quantità abbastanza sterminata, diciamo, di etichette, per cui davvero ce n'è per tutti i gusti, per tutti i palati. E vi rinnovo io stavolta l'invito a andare a trovare Filippo Cassano nell'azienda Polvanera, Gioia del Colle, se siete in zona, ma anche se siete per esempio a Matera, da Matera a Gioia, quant'è? Mezz'ora, 40 minuti?
2: No, è quella di macchina, e noi siamo proprio sul percorso che va da Matera alla Valle d'Itria.
1: Esatto, quindi
2: una bella pausa, specialmente con queste giornate calde.
1: Esattamente.
2: Facciamo degustare i vini giù in cantina, belli freschi.
1: E con l'occasione, guarda, con l'occasione faccio utilizzo privato di mezzo pubblico. Salutiamo un gruppo di amici che vivono tra Matera e Acquaviva, di cui qualcuno dovrebbe essere all'ascolto, e se non ci ascoltano adesso ci ascolteranno in podcast. Benissimo, e quindi Filippo, io, come dire, ti ringrazio molto. Ovviamente, se tu vuoi rinnovare l'invito, fallo, perché i nostri ascoltatori, come dire, saranno sicuramente incentivati.
2: Noi vi aspettiamo, e vi devo dire, da produttore, la più grande soddisfazione è quella di ospitare i nostri consumatori, chiaramente, di quando arrivano in azienda ci rende anche gioiosi, perché
1: lo credo.
2: Alla fine tutto il sacrificio e tutto il lavoro che si fa, l'inventiva che ci si mette in questo mestiere, trova, diciamo, la soddisfazione quando incontri il consumatore, quando il consumatore vede realmente
1: e tocca con mano, certo, tocca con mano e vede come si lavora e come si fanno i vini che poi trova in enoteca o al ristorante. Molto bene, allora rinnovo i ringraziamenti, Filippo, grazie davvero, buona estate, speriamo davvero che, come dire, poi tu quando inizi la vendemmia? Già a metà agosto, mi sa.
2: Sì, con qualche base spumante metà agosto, ma il pieno è a settembre.
1: Settembre, benissimo.
2: E poi a metà settembre noi facciamo la festa della vendemmia, siete tutti invitati, la cantina è aperta per tutti.
1: Ottimo. Grazie, grazie ancora, buona serata e speriamo di vederci presto con un calice in mano.
2: Grazie Stefano.
1: Grazie a te.

0: Stefano, ci stiamo per salutando, come si dice qua a Roma. Aspetta, di alzare il microfono, mi sembra una buona idea.
1: Ci stiamo per salutare e intanto io sono davvero molto contento di aver avuto Filippo come ospite, anzi, per dir meglio, come ultimo ospite prima della ripresa
0: post vacanza. Ci prendiamo qualche settimana di vacanza, Stefano, siamo un po' stanchi.
1: Abbiamo qualche giorno
0: questa canicula non ci aiuta.
1: Non ci aiuta e davvero è una bellissima esperienza, insomma, per chi avesse l'opportunità di andare in zona Gioia del Colle a trovare la cantina Polvanera di Filippo Cassano. E quindi grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori, Vineoli 2.0 saluta e dà appuntamento alla prossima.
0: A settembre?
1: Sicuramente.
0: Stefano, a che stagione siamo arrivati? Hai fatto due conti?
1: No, ma però... siamo fra la 14 e la 15esima, quindi...
0: Giusi, che ne pensi? Hai pazienza?
2: Certo.
1: Bene.
0: Stefano, passa una buona estate, Andrea Pantelleria, peccato non ci saranno le nostre dirette pantesche, ma faremo a settembre un resoconto dettagliato di quelle che saranno le tue incursioni presso i nostri amici produttori a Pantelleria. Ce n'avevamo uno, abbiamo intervistato più volte.
1: Come no.
0: Come si chiamava?
1: Ma ne abbiamo anche più di uno. Salvatore Ferrandes.
0: Ferrandes, esatto. Ce lo riportiamo a settembre, va bene?
1: Assolutamente sì.
0: Strappa una promessa. Stefano, grazie.
1: Grazie
0: Giusi, grazie
1: a
0: Stefano.
1: Tutti. Vineoli 2.0, saluta e a presto.
0: Riccardo Mameli sta ancora qualche istante, per cui continuiamo con la buona musica degli anni 70.

Volete combattere la canicula? Il caldo torrenziale? Il caldo invernale? C'è Samarcanda Digital Network qui per voi a farvi il fresco dell'estate 2026. Grazie davvero da parte di Riccardo Mameli, ci riascoltiamo domani dalle ore 16 alle ore 18 e poi ci sarà il Principe Regal di Samarcanda. Vi lascio con la buona musica, 246 fino alle ore 20 e poi alle ore 20 Italian Groove con Sly e poi soprattutto Permanent Flebo con nuove cose prodotte dall'archivio di Maurizio Permanent Flebo Savino. Riccardo Mameli vi ringrazio e vi saluta, ci riascoltiamo domani, eh? Fate sempre i bravi. Un pezzo estratto da Caffè del Mar e poi 246 e soprattutto alle 20 Sly con Italia in Groove.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e sono andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andò in combattimento, non siamo andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato, ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash, una band nord irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

End at the Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damon, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. See Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, See Emil Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane. Gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970, stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Adore Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi RAC di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

Penny Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la front woman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Bleak Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electric

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue. Last Train to London è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George, brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague, la voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Roland Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità New Wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

Rock Wave. Molto bella questa rielettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Last Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo Path of the Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin de Volder, che è un membro della formazione Balthazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto, Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Pigliamo una Palestina. Voi gli riesce di farla finire? C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava cani. E noi che si diventò quando essere partigiani come lui? Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Tutti i nonni armati fascisti sono 18.
3: Londra. Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Bialice.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio, estazione nazionale.
8: Radio Romania Internazionale.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio non parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 passi.
16: Radio Pirata, la radio nella radio.
17: Radio 100 passi.
18: E anche questa settimana ci aspetta un bel viaggio tra le onde dei mari e le onde della radio. Come al solito, la stiva è stracolma di bauli pieni di pergamene, con storie e racconti. Sistemate quindi le cuffiette, le antenne, come sempre, e prepariamoci a solcare nuovi tragitti. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Insomma, questa storiella ormai dovreste conoscerla a memoria. A Cuba quest'oggi ci andiamo con la battaglia ai media perversi. Addio a Radio CBS News e una famiglia antifascista in un podcast. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica in collegamento dalla redazione di Radio Londra Marsala, in contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, che oggi è dedicato a Ghostbusters con un incredibile tuffo negli anni Ottanta. E nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista George Onslow. Per quanto riguarda invece la nostra musica, ci porterà tra onde marine psichedeliche, festose, granitiche e anche folk, con Cream, Juan Carlos Alfonso, Led Zeppelin, Van Morrison e Lucio Dalla. Cominciamo con i Cream.

Anche oggi, come d'abitudine, facciamo tappa in quel luogo magico dove la radio non è semplicemente un elettrodomestico, ma è il vero e proprio battito cardiaco di un intero popolo, la nostra amata Cuba. Quando si pensa all'isola, la mente viaggia subito verso le spiagge, verso la musica, verso le auto d'epoca, anche se intaccate dal momento difficile creato dall'infinito e bastardo bloqueo. Ma la vera anima profonda di Cuba viaggia sulle frequenze della radio, un ecosistema radiofonico vibrante, caloroso e indissolubilmente legato alla vita di ogni giorno, formato da 100 radio di cui vi ho ampiamente parlato. Per capire l'entusiasmo che si respira ancora oggi, dobbiamo ricordare che Cuba è stata una delle pioniere assolute della radiofonia in America Latina da oltre un secolo. Le onde cubane infatti superano ogni barriera geografica e sociale, unendo le persone attraverso la voce. Dalle grandi emittenti nazionali fino alle piccole antenne comunitarie, la radio a Cuba è ovunque, nei campi, nelle cucine, per strada, sfidando blackout e enormi difficoltà. La radio trasmette calore umano, cultura e un senso di comunità imbattibile che nessun algoritmo digitale potrà mai replicare, ed è per questo che mi ha colpito la radio cubana. Ma veniamo all'attualità più preoccupante e scottante. Come si può difendere questa straordinaria realtà in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più aggressivo? Ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo sui social, perché oggi la manipolazione ha cambiato volto, come evidenziato in una recente e profonda riflessione pubblicata sul portal della radio cubana, radiocubana.cu. Ci troviamo di fronte a dei veri e propri medios perversos, ovvero media perversi, utilizzati dalle grandi egemonie globali. Ne scrive in un articolo in maniera impeccabile Silvio José Blanco Hernández. Non parliamo più solo di semplici notizie false, ma di qualcosa di molto più profondo e pericoloso che si chiama guerra cognitiva, che comprende strategie mirate ad intervenire direttamente nelle menti delle persone, capovolgendo la realtà e anestetizzando le coscienze per mantenere forme di sfruttamento economico. E tra i primi campanelli d'allarme ecco l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo uso distorto, strumenti tecnologici straordinari che invece di essere usati per il bene comune vengono trasformati in armi di disinformazione di massa per dominare e destabilizzare i popoli più poveri. Campagne orchestrate che cercano non solo di manipolare l'opinione pubblica, ma persino di far accettare e ringraziare per quel sistema di sfruttamento. E ieri, come oggi, la radio si trasforma in uno scudo insostituibile. Per i giornalisti cubani la sfida attuale è gigantesca e si sposa perfettamente con le parole storiche del leader Fidel Castro, che ricordava come la verità ai nostri tempi navighi spesso in mari tempestosi, minacciata da immensi colossi economici e militari. Ma Cuba non si limita a subire, si organizza e risponde sul campo. Ed è un esempio straordinario di questa resistenza attiva che ci arriva dalla provincia di Camagüey, come riportato sul sito ufficiale di Radio Cadena Agramonte. I professionisti della comunicazione si riuniscono periodicamente nella giornata provinciale della comunicazione sociale, un appuntamento che è una vera e propria officina di difesa mediatica. E qui troviamo la legge come bussola, infatti al centro dei dibattiti c'è l'applicazione della storica legge 162 della comunicazione sociale, uno strumento normativo fondamentale per fare ordine nel caos informativo. Inoltre, in questa occasione, gli operatori radio e i giornalisti si coordinano per studiare manuali di gestione della comunicazione durante le emergenze e i flussi di fake news. Quindi, decisamente un appuntamento molto importante per questo altrettanto importante tema. Ma restiamo a Cuba, questa volta per i 100 anni con Fidel, in occasione del 100° anniversario di nascita del grande leader cubano, nato il 13 agosto 1926 a Biran. L'8 maggio 1959 Fidel tiene un discorso durante la cerimonia di ricevimento che gli abitanti della città dell'Havana gli fecero al suo ritorno nel paese dopo il viaggio negli Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile e Uruguay. Non era un viaggio all'estero, era una necessità, disse. Siamo andati a portare il messaggio della nostra rivoluzione a tutti i popoli del continente americano. Andavamo ad incontrare altri popoli, a parlare con altri popoli, a fare in altre parti del continente ciò che facciamo qui, parlare al popolo. Smascherare gli ideali della nostra rivoluzione, gli scopi che la animano e conquistare i cuori degli altri popoli alla nostra causa.
La nostra rivoluzione, continuò Fidel, è un evento storico che non interessa solo i cubani, ma anche altri popoli. Come vera rivoluzione ha suscitato l'interesse dei popoli di tutto il continente. L'8 maggio del 1961 invece Fidel intervenne alla chiusura della riunione del Comitato Esecutivo dell'Unione Internazionale degli Studenti tenutasi al Campidoglio Nazionale a La Habana. Nel suo intervento evidenzia il valore della solidarietà tra i popoli. Il mondo è stato solidale con Cuba, disse, ed è per questo che Cuba si sente sempre più solidale con tutti i popoli del mondo ogni giorno.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, facciamo una tappa oltreoceano, ma senza retorica e senza i soliti toni trionfalistici a cui ci hanno abituato i media americani. Del resto lo sapete benissimo come la penso. Parliamo della fine di un'era. Il 22 maggio 2026, nel silenzio quasi generale dei grandi media generalisti, ha chiuso definitivamente i battenti la CBS News Radio. Per chi non mastica la storia dei media statunitensi, questo nome potrebbe non dire molto, anche se quelle tre lettere, di solito associate alla televisione, specie nei film, si sono fatte vedere molte, molte volte. Si tratta di una macchina informativa che ha trasmesso ininterrottamente per 99 anni. Quasi un secolo di trasmissioni con 700 stazioni radio collegate in tutti gli Stati Uniti, che da un giorno all'altro hanno dovuto spegnere i microfoni della loro fonte principale. La versione ufficiale, quella aziendale, parla di logiche di mercato. La casa madre ha tagliato i fondi, ha licenziato il personale e ha deciso che la radio vecchio stile non rende più abbastanza. Ma se scaviamo un po' sotto la superficie, la fine di CBS News Radio è lo specchio perfetto di come l'informazione americana sia oggi profondamente in crisi, stritolata tra i debiti delle multinazionali e una polarizzazione politica che sta distruggendo ogni briciolo di credibilità residua. Come sempre facciamo, serve un salto indietro nel tempo per cercare di capire meglio alcune cose. La radio americana non è nata come servizio pubblico sul modello della nostra Rai o della BBC inglese, è nata commerciale e, per carità, non c'è nulla di male. Fin dagli anni 20 l'unico obiettivo era vendere spazi pubblicitari e per farlo serviva un pubblico fedele. Quindi la CBS ci provò durante la Seconda Guerra Mondiale con giornalisti come Edward Morrow. Era l'epoca in cui la radio raccontava i bombardamenti di Londra in diretta, portando la guerra nei salotti americani. Era un giornalismo forte, sicuramente influente, ma anche costruito quel mito dell'oggettività e anche della superiorità informativa americana a cui abbiamo creduto per decenni. Un mito che, a guardarlo bene, oggi mostra tutte le sue crepe. Oggi quella magia infatti è finita. Negli ultimi anni la CBS è finita nel mirino di tutti. Donald Trump, ad esempio, l'ha ripetutamente attaccata definendola una fabbrica di fake news e minacciando ritorsioni legali. Dall'altra parte, l'ala più progressista ha accusato i vertici della rete di essersi sottomessi al potere politico pur di salvare i propri profitti, tagliando persino programmi storici della TV come il Late Show di Stephen Colbert. In questo fuoco incrociato, la radio è stata la prima a cadere. Il pubblico infatti si è spostato sui podcast, sulle piattaforme digitali o sui canali d'opinione ultra schierati, dove spesso non si cerca la notizia, ma solo la conferma dei propri pregiudizi. La chiusura di CBS News Radio, quindi, non è un romantico fallimento di una tecnologia superata dal progresso, ma probabilmente è il risultato di un modello editoriale cinico. Quando non si riesce più a monetizzare, a compiacere la politica del momento, semplicemente si chiudono i rubinetti. Finisce così un pezzo di storia del Novecento. Non c'è molto da celebrare, ma c'è molto da riflettere su dove stia andando soprattutto l'informazione globale.

un'altra tappa qui su Radio Pirata, alla Radio nella Radio, una tappa che ci porta nell'Emilia Romagna di molti anni fa, parlando di Zoan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto, uno stupendo podcast pubblicato il 24 aprile 2025. Non è nuovo certamente, ma le cose interessanti, lo sapete, non hanno data di scadenza. Nonno di Mattia Martini, il giornalista del TG Rai dell'Emilia Romagna, che ha realizzato questo podcast su Rai Play Sound. Giovanni Filiteri, detto Svan, semplicemente il suo nome in romagnolo, viveva a Massa Lombarda nella campagna Ravennate. Dopo l'8 settembre 1943 prova a fare il partigiano e viene poi costretto ad arruolarsi nell'esercito di Salò. Fa il soldato a Pesaro e si spara su un piede per non combattere. Viene quindi incarcerato a Forlì e spedito per punizione in un lager in Germania. Lavora prima in una fabbrica, poi spala le macerie nelle città bombardate. Fatica, freddo e fame sono costanti. Rischia diverse volte di morire, ma riesce a sopravvivere e a tornare a casa. Il filo conduttore del podcast è la sua testimonianza. La cosa particolare e molto bella è che è registrata una ventina d'anni fa su una videocassetta ritrovata quasi per caso. Assieme alla voce di Svan ci sono interviste della sua unica sorella ancora in vita ed esperti e storici per raccontare anche la storia di altri membri della famiglia. Una famiglia antifascista, quella dei Filiteri e del paese di Massa Lombarda. Nel podcast, tra l'altro, ci sono anche degli accenni alla storia di Massa Lombarda, dove negli anni 20 e 30 nasce la frutticoltura industriale, e della famiglia Filiteri, cognome unico in Italia, una famiglia notoriamente, come già detto, antifascista. Zvan, in questo podcast, ci racconta come si nascose nella soffitta dei nonni materni per settimane. I fascisti minacciarono anche i genitori e viene mandato dunque a Pesaro a fare il militare. Sta di vedetta, poi la guerra si avvicina. Zvan decide di spararsi su un piede, simulando un incidente, ma i suoi superiori capiscono che ha fatto apposta e riceve così quasi per punizione delle cure sommarie. Poi viene imprigionato nel carcere di Forlì con detenuti politici, renitenti alla leva e simili. Si mangia pochissimo, si sta sempre in cella e ogni tanto alcuni detenuti scelti a caso vengono fucilati per rappresaglia. Per l'uccisione del fascista chiamato Cattiveria viene catturato e impiccato il famoso partigiano Napoleone, cugino di secondo grado di Svan, e ai suoi piedi ci sono altri 10 cadaveri, altri prigionieri prelevati dal carcere di Ravenna e trucidati. Questo per raccontarvi solo piccoli stralci di quello che potrete sentire nel podcast. Per capire e per ricordare la violenza e appunto la cattiveria dei fascisti, al giorno d'oggi sempre coperta in malo modo da storie raccontate male, e con la sempre presente volontà di denigrare e raccontare in modo distorto chi si è opposto al regime e ai tedeschi, anche al costo della vita. Storie di persone che si sono unite con quel poco che avevano, ma ricche di dignità e con l'obiettivo comune di combattere quel mostro. Svan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto. Questo il titolo del podcast che vi invito ad ascoltare su Rai Play Sound, sia da app che dal sito raiplaysound.it.

0: Into the Mystic, qualcosa di magico e di mistico che ci ha portato tra le onde di Van Morrison qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao a Gabriele Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo sempre a Bologna e parliamo di un mostro sacro della musica italiana che purtroppo recentemente ci ha lasciato e non per niente al Festival di Sanremo hanno deciso di dedicargli un premio, ovvero Lucio Dalla. È un premio importantissimo, ma perché parlare di Lucio Dalla? Diciamo che mi viene per la pelle d'oca questa canzone, perché c'è una canzone di Lucio Dalla basterebbe per parlarne per 365 giorni l'anno, ovvero Caro amico ti scrivo.
2: Caro amico ti scrivo, insomma, una canzone
1: l'anno
2: molto...
1: L'anno che verrà, veramente.
2: Parliamo dell'anno che verrà, è una canzone molto profonda. C'ha tanti significati di cui si può parlare da un punto di vista della salute mentale. Intanto lo dice la frase stessa, appunto, caro amico ti scrivo, perché ovviamente così mi distraggo un po', no? Come a dire, come è importante appunto avere la possibilità di sfogarsi, la possibilità di avere un appoggio nei momenti bui, e sappiamo, come abbiamo sempre detto, com'è importante a livello di salute mentale questo. Poi c'ha altri spunti di salute mentale. L'anno che verrà, insomma, uno c'ha tutte quelle speranze, cambia questo, quell'altro, e poi dice la vera novità, lui dice solo questa la novità, tra un anno passerà. E questa è la novità, cioè, come a dire che poi è un anno come un altro e ogni volta c'è la routine, no? Il discorso di ricominciare da capo, e ogni volta si ricomincia, e quindi è pure un aspetto un po' critico e negativo, però c'è molto di salute mentale.
1: Hai detto bene, c'è pure un aspetto un po' critico e un po' negativo, perché ricordiamoci che per 4, quasi 5 anni abbiamo cantato durante il Covid e pensavamo che l'anno successivo sarebbe stato un anno migliore. E invece, come dice la fine, l'altro anno che passerà all'insegna delle malattie, del Covid, della depressione, di tanti casi di servizi psichiatrici, di tanta salute mentale purtroppo in quegli anni. Quindi non si può parlare dell'anno che verrà senza fare un cenno al periodo del Covid e alle conseguenze che ha avuto.
2: Sì, molte, anche perché, come dici tu, Covid non Covid, quella speranza, tanto tutte le crisi da un punto di vista psicologico e di salute mentale a cui gli esperti nel settore, a nostro parere, a mio parere, hanno guardato sì l'aspetto sanitario, l'aspetto medico, ma nessuno ha calcolato le persone in quanto tale, di quanto poteva far male e creare disagi psicologici anche soprattutto tra i giovani da un punto di vista di non poter avere più rapporti o addirittura di una mancanza di socialità soprattutto tra i giovani o dai bambini, non essere bambini, eccetera eccetera. E poi pure perché quella speranza che uno ha in un anno migliore, poi ci si accorge che l'anno non è migliore, fa proprio male alla salute mentale, perché ci si arriva a un punto tale che ti illudi un anno, ti illudi due anni, ti illudi tre anni, arrivi a un punto che sì, non ti illudi più, però sei rassegnato, e quella rassegnazione ti fa vivere male, cioè ormai non c'è più speranza, non c'è più stimolo di vivere, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo, e quindi pesa molto, perché poi tutto questo ti porta facilmente, ma soprattutto se parliamo di personalità non tanto forti o fragili, ma a volte anche con personalità più forti, non è facile non cadere in tranelli, in disturbi psicologici più o meno gravi.
1: Ma diciamo in questi ultimi secondi che Lucio Dalla, che tra l'altro ha fatto anche parte in certo senso di un bellissimo film di Carlo Verdone, che era Borralco se non sbaglio, a parte questo, che tra l'altro anche in quel film c'era un altro musicista che era nei dintorni di Bologna, che era un stadio, ma non voglio parlare di stadio, ma continuiamo a parlare di Lucio Dalla. Ovvero, guarda sempre avanti, Lucio Dalla, sempre avanti. Infatti ha fatto una canzone bellissima che si chiama Futura.
2: Futura ovviamente parla di speranza in questo caso. Futura, futura si parla di una bambina che metaforicamente è futura, perché futura, cioè il mondo che verrà, quindi è come se la nascita di qualcuno fa ricominciare da capo, è una rinascita, è un mondo nuovo, è una speranza, è una vita nuova, e quindi come se si ricominciasse e si sperasse in un futuro migliore. Con questo vi salutiamo.
3: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: E ancora grazie ad Anita e Daniel, e ricordo come sempre gli approfondimenti sui loro canali di Spreaker e di Spotify del podcast Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Bene, cari amici, oggi vi voglio parlare di una radio che trasmette musica jazz, che trasmette dagli Stati Uniti d'America. Questa stazione radio me l'ha segnalato il Dix Roberto Pavanello di Vercelli, nostro ascoltatore che salutiamo da questi microfoni. Bene, allora la radio si chiama KUVO Jazz ed è ricevibile in internet molto bene e ascolterete molta bella musica jazz proveniente dagli Stati Uniti d'America. Cari amici, vorrei adesso salutare alcuni amici che ci hanno scritto, come Roberto Pavanello di Vercelli, e Christian Gibaud dalla Francia, il nostro caro amico Carmelo di Belluno, la nostra amica Rita Fragò di Budapest, e il nostro carissimo amico Rolando e il nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su radioascolto scriva a me, Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025 Marsala TP, Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi puntata nostalgica per chi come me ha vissuto gli anni 80 da ragazza. La settimana scorsa ho parlato degli anni 90, 2000, questa settimana degli anni 80, la settimana prossima chissà di cosa parlo. Oggi parliamo invece di Ghostbusters, ma prima, come sempre, sigla.

0: c'è una domanda semplice, quasi stupida, che però contiene tutto.
1: Quello che voglio dire è che qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?
2: Silenzio!
0: E no, non è solo uno slogan, è una dichiarazione di intenti, perché Ghostbusters non è davvero un film sui fantasmi, è un film su cosa facciamo quando qualcosa non dovrebbe esistere, ma esiste lo stesso. All'inizio succede una cosa molto classica, pare qualcosa di inspiegabile, biblioteca, silenzio, presenza, manifestazione, terrore. E poi arrivano loro, non sacerdoti, non scienziati nel senso classico e non sicuramente eroi.
1: Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia? O di infermità mentale?
3: Mio zio credeva di essere San Giuseppe.
1: Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
3: No!
1: No, no, era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
0: In pratica tre tizi che davanti a un'entità ultraterrena fanno una scelta molto precisa. E se ci facessimo pagare? Qui nasce il topos, il passaggio è quasi impercettibile, ma è tutto da mistero a servizio. I fantasmi smettono di essere un problema metafisico e diventano una chiamata di lavoro.
4: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
5: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
4: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
5: Iacchiappa Fantasmi.
4: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale.
5: Siamo pronti a credere in voi.
0: E c'è qualcosa di profondamente umano in questo. Non capire qualcosa è destabilizzante, ma se riesci a dargli un nome, un prezzo, un orario di intervento, allora smette di essere caos e diventa gestione.
6: 24 ore al giorno, festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa.
7: È solo una nebbia o anche le braccia e le gambe?
0: E poi c'è la faccenda dei flussi.
8: Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
1: Quale?
8: Mai incrociare i flussi.
1: Perché?
8: Sarebbe male.
1: Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
8: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
9: Inversione protonica totale.
1: E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
0: Questo discorso è perfetto perché sembra tecnico, quasi scientifico, ma sotto è puro istinto umano travestito da regola. Non sappiamo davvero cosa stiamo facendo, ma abbiamo creato delle procedure. E le procedure ci rassicurano. Il punto non è che funzionino sempre, il punto è che ci fanno sentire il controllo. È un'illusione elegante, un po' come tutto il sistema dei Ghostbusters, strumenti avanzati, protocolli, gerarchie per gestire qualcosa che in fondo resta incomprensibile. E se il film ti stesse dicendo una cosa molto semplice, cioè i fantasmi non sono invasori, sono resti, qualcosa che non è andato via, emozioni non chiuse, eventi non risolti, tracce che resistono. Allora i Ghostbusters cosa sono? Non cacciatori, sono spazzini dell'invisibile, ripuliscono, contengono, archiviano, non risolvono davvero il problema, lo spostano. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

0: e non potevo non metterla, Ghostbusters, super classicone di Ray Parker Jr., una delle colonne sonore più riconoscibili, credo, della storia della musica e anche del cinema. E ci stanno un paio di curiosità. L'idea del celebre Who You Gonna Call Ghostbusters nasce da una scelta molto concreta, cioè il regista Ivan Reitman voleva che il titolo del film fosse chiaramente presente nel testo. Ray Parker Jr. trasformò questo vincolo in una delle call and response più riconoscibili della storia della musica pop. Molti notarono una forte somiglianza tra Ghostbusters e I Want a New Drug di Huey Lewis. Non me la metto, ma andate ad ascoltarla. Huey Lewis fece causa sostenendo che il groove fosse troppo simile. La disputa si concluse con un accordo extragiudiziale, quindi niente sentenza ufficiale, ma la somiglianza resta uno dei casi più discussi del pop anni 80. Ma torniamo a noi. La banalizzazione dell'assurdo è la vera genialità del film. Dopo 5 minuti nessuno si chiede più se i fantasmi esistano. La domanda diventa: quanto costa liberarsene? È una trasformazione epocale. L'impossibile entra nel mercato e quando qualcosa entra nel mercato ha perso il suo potere destabilizzante, o almeno così sembra.
1: Scegliete e perite.
2: Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
1: Scegliete, scegliete la forma del distruggitore.
2: Ho capito. Molto carino. A qualunque cosa pensiamo. Se pensiamo ad Adolfo Hitler, Hitler appare e ci distrugge, chiaro? Fate il voto in testa, fate il voto, non pensate a niente, è la sola via di salvezza.
1: La scelta è fatta.
0: E questa è una delle idee più inquietanti, nascosta dentro una scena quasi comica. Il male non arriva con una forma propria, arriva con la tua, con quello che hai in testa tu, con quello che conosci, con quello che magari ti fa anche un po' ridere. E infatti cosa succede? L'apocalisse prende la forma di qualcosa di familiare. Questo è devastante, perché significa che non combattiamo l'ignoto, combattiamo le proiezioni di noi stessi.
2: Non è colpa mia. C'è entrato così da sé.
1: Cosa? Cosa c'è entrato così da sé?
2: Io ho cercato di pensare.
3: Guardate!
2: No! Non può essere!
3: Che cos'è?
2: Non può essere!
3: Che cosa hai pensato, Ray?
2: Oh, merda!
4: All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
0: Se ci pensiamo, non è così lontano da noi. Quante cose oggi trattiamo come Ghostbusters trattano i fantasmi: l'ansia con le app, corsi e gli abbonamenti, la solitudine coi social, le piattaforme, i contenuti, le notifiche, la paura con l'intrattenimento continuo. Non eliminiamo il problema, lo rendiamo compatibile con il sistema. Funziona abbastanza, basta che non guardi troppo a fondo. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E questa era Cleaning Up the Town dei Bus Boys, sempre dalla colonna sonora di Ghostbusters, che è il film di cui stiamo parlando oggi con un sacco di citazioni. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. E allora torniamo alla domanda iniziale: chi chiamerai? È rassicurante pensare che ci sia qualcuno da chiamare, qualcuno che arriva, sistema tutto, se ne va. Ma Ghostbusters, sotto tutta la sua ironia, suggerisce un'altra possibilità, cioè che i fantasmi non spariscano davvero, che cambino solo posto, forma e nome, e che noi alla fine siamo diventati molto bravi a non eliminarli, ma a conviverci abbastanza ad andare avanti, magari anche sorridendo, magari anche pagando. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Campus è tutto, linea al resto della ciurma, ma non prima di rivolgervi le due domande più importanti della vostra vita, alle quali dovete ricordarvi sempre di rispondere di sì. Ciao!
1: Sei tu un dio?
2: Sei tu il mastro di chiavi?
3: Some things in life are bad that can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Ed è il cameo di Anna a concludere questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, l'appuntamento che ci porta appunto un po' di buona musica classica. Grazie alla ciurma presente anche quest'oggi, grazie dunque a Danita e Daniel, gli autori di Oltre il Pregiudizio, il podcast appunto sulla salute mentale, grazie a Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per lo spazio di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti, sempre qui. Grazie ancora per averci ascoltato e vi invito anche a rimanere con noi ascoltando le prossime trasmissioni e la prossima musica. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.

0: suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e jazz e blues e folk e pop. La musica cantata in carcere è la musica che canta il carcere più lontano, ma anche quello più vicino, il carcere più moderno e quello più antico, il carcere più vuoto, ma anche quello più affollato. Abbiamo incontrato tante prigioni diverse, da una parte e dall'altra del mondo, nelle nostre puntate di Jailhouse Rock. La storia di oggi comincia in un vicino e antico carcere affollatissimo.
0: Il carcere romano di Regina Coeli è un carcere simbolo delle galere italiane. Vi sono reclusi quasi il doppio dei detenuti rispetto a quelli che potrebbe contenere. Basta stringersi un po', come purtroppo spesso capita nelle carceri d'Italia.
1: A Regina Coeli ci sono tante persone.
0: Il carcere è stato costruito negli anni 80 dell'Ottocento, è stato aperto nel 1890. Prima vi sorgeva un monastero del Seicento, ospitava le Carmelitane Scalze. La chiesa di Santa Maria Regina Coeli, che faceva parte del complesso del convento, era andata distrutta. Le suore ogni giorno alla stessa ora recitavano il Regina Coeli, l'antifona alla Madonna, e da qui il nome di Regina Coeli dato al carcere. Quando fu trasformato strutturalmente per diventare un carcere, prese la forma tipica panottica.
1: A Regina Coeli c'è una rotonda.
0: Sì, una rotonda dalla quale si dipartono i bracci detentivi. È proprio come una rotonda di snodo fra le strade. Alla prima rotonda c'è molta vita, sono accadute tante cose. Alla prima rotonda è andato il Papa, si sono fatti spettacoli teatrali, si sono ricevuti parlamentari. Più avanti, se si prosegue, si incontra un'altra rotonda dove l'atmosfera usava essere più modesta. A volte bisogna guardare i luoghi meno ovvi per comprendere un carcere. Dalla prima rotonda si diparte la terza sezione, quella che ha fatto la storia.
1: A Regina Coeli c'erano Pertini e Saragat.
0: Tante persone sono passate e continuano a passare dal carcere di Regina Coeli. Oggi a Regina Coeli ci sono oltre 1000 detenuti. I posti letto regolamentari sono poco più di 600. Quelli effettivamente disponibili sono varie decine in meno. Tante, troppe persone ci sono a Regina Coeli. E ci sono tante cose dentro quelle mura. Tante cose che hanno fatto la storia.
1: Tante cose ci sono a Regina Coeli. Ma una più di tutte le altre è stata cantata in una quantità immensa di versioni di forme. In quel carcere c'è uno scalino, e chi non salisce quello non è romano. L'ho detto malissimo.
0: L'hai detto in napoletano.
1: Vabbè, ma hai voluto fare una trasmissione con uno di Bari. Tra tutti coloro che hanno cantato quello scalino c'è lei, una delle grandissime voci di Roma. Dentro Regina Coeli c'è uno scalino, l'ho detto in italiano, a cantarlo Gabriella Ferri.

Dentro Regina Celi c'è uno scalino, chi non salisce quello non è romano. Qui canta con Luisa De Santis, una sua grande amica di sempre, in due con la quale da sempre era andata alla riscoperta delle tradizioni musicali romane. Grandissima interprete della canzone romana, della canzone popolare, ci ha lasciato il 3 aprile del 2004, ci ha lasciato a 61 anni cadendo da una finestra. Si è parlato di suicidio, poi si è smentito il suicidio, sembra un malore. Sicuramente negli ultimi anni della sua vita era molto triste. Gabriella Ferri ha cantato tanto carcere, ha cantato tanta malavita romana. Nel 1996 ha partecipato al premio Tenco in un'edizione straordinaria, andatevi a vedere l'elenco delle persone che hanno suonato e cantato in quel momento su quel palco del teatro Ariston. È stata una delle sue ultime uscite pubbliche e lì ha suonato insieme a Fausto Mesolella della piccola orchestra Avion Travel. Ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone romana interpretata da Gabriella Ferri. Qui questa canzone la incide nel 1971 nell'album Lassateci passà. Ci ascoltiamo Giovanottino della Malavita.

0: Giovanottino della Malavita, ancora con la grandissima interpretazione di Gabriella Ferri in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti. In studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella.
1: Regina Celi sta a Roma come Sollicciano, sta a Firenze, il grande carcere metropolitano fiorentino, quello che nei giorni scorsi la procura ha deciso di chiudere quasi del tutto, perché putrido, perché degradava gli esseri umani, perché era inabitabile. Noi lo abbiamo visitato, io personalmente l'ho visitato l'anno scorso insieme a giudici di Magistratura Democratica e avevamo visto l'incredibile, cioè persone che navigavano in cella, non vivevano in cella, costrette a stare scalzi d'inverno nell'acqua putrida in mezzo alle cimici e ai ratti. Beh, ora è stato chiuso e quindi il DAP è stato costretto ad eseguire un provvedimento della magistratura. Il DAP è l'amministrazione penitenziaria. Vedremo, vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro. Il timore è che i 250 detenuti mandati via dalle celle putride ora andranno a finire in celle sovraffollate di altre carceri e la loro vita non migliorerà di certo. Di questo, ovviamente, vogliamo parlarne con un grande esperto, che è anche un grande e storico amico di Antigone, uno che da questi microfoni abbiamo sentito decine e decine di volte quando era direttore a Rebibbia, ma quando era provveditore in Puglia e quando è stato anche provveditore, cioè capo delle carceri toscane. Sentiamo su Sollicciano e altro cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock Carmelo Cantone.
0: Carmelo Cantone, per tanti anni lo specialissimo inviato di Jailhouse Rock, tu sei stato a capo delle carceri toscane. Ci puoi raccontare Sollicciano come ambizione progettuale prima e suo fallimento poi?
2: Bene, Sollicciano è il racconto del fallimento di un certo modo di intendere l'edilizia penitenziaria a partire dalla fine degli anni 70 nel nostro paese. Il progetto nasce già su basi molto discutibili. A Sollicciano, come a Firenze, come in altre città, fu fatta la scelta di individuare dei terreni piuttosto discutibili, inadeguati per ambiente di comunità collettiva. Ricordiamoci che Sollicciano sorge su un terreno che all'origine era estremamente paludoso. È la stessa storia di tanti altri istituti che sono stati creati nella stagione delle carceri d'oro su territori vicini a discariche o comunque a ridosso di arterie autostradali, comunque alle periferie, alle estreme periferie delle città. Il progetto però comunque era ambizioso perché, come si sa, si voleva creare una struttura che avesse un certo tipo di respiro. Apparentemente, ancora oggi, guardandola da una certa visuale, la struttura dal punto di vista edilizio è interessante. In realtà poi si comprende come purtroppo in quegli anni fu fatto un esperimento nucleare, creando delle sezioni. Molto, molto con stanze molto piccole, con soffitti bassi, corridoi, camminamenti interni dell'istituto, che non erano dritti, quindi non consentivano anche per la sicurezza una visuale adeguata. E poi un aspetto, quello che secondo me che è più grave, non c'è stata, davanti agli ammaloramenti, non ci sono state subito nel tempo delle correzioni. Ho presente come in quell'istituto, amici che ci hanno lavorato già nei primi anni notavano un ammaloramento consistente di tutte le parti in cemento, dell'istituto, quindi una posa in opera estremamente scadente. La ditta Pontello su questo ricevette le sue belle critiche, se non ricordo male ci furono anche degli accertamenti di carattere penale. Quindi davanti a un bel progetto, in realtà poi l'esecuzione è stata, direi, letale.
1: Senti Carmelo, ma quante Sollicciano esistono e sono esistite secondo te e secondo la tua lunga esperienza in giro per l'Italia carceraria?
2: Beh, se parliamo di istituti che sono assolutamente in contrasto con quella che dovrebbe essere la missione dell'amministrazione penitenziaria, beh, su questo tranquillamente possiamo dire che ci sono diverse Sollicciano. Non corrispondono assolutamente a quello che dovrebbe essere il senso il senso del dettato costituzionale. Non corrispondono sicuramente, per fare qualche esempio, Regina Coeli o San Vittore. Altri istituti anche più piccoli in giro per l'Italia, Lucernone e così via. Sollicciano purtroppo è oltre, secondo me, è esemplare, perché non credo che ci siano istituti in Italia dove la gente mette i piedi per terra dopo la mattina, dopo alzandosi dal letto, dalla branda, e mette i piedi sull'acqua. In quelle stanze che sono state sottoposte a sequestro preventivo, c'è questo, a causa delle piogge che possono verificare. Ora, è strano ovviamente sentir dire questo, a causa delle piogge si allagano le stanze, sì, perché Sollicciano, anche questo un difetto progettuale enorme, la parete esterna dell'istituto non è perpendicolare al terreno, alla superficie, ma costituisce un piano inclinato. Che cosa significa questo? Che c'è una sottoposizione di quelle pareti agli agenti atmosferici come se fossero dei tetti, ma non hanno le caratteristiche dei tetti, non sono impermeabilizzati. E nel tempo purtroppo questo problema si è sempre più aggravato, causando l'aumento esponenziale di infiltrazioni. È così che si arriva oggi allo stato delle cose che si può tristemente ammirare anche da una serie di reperti fotografici.
0: Carmelo, la Toscana è una regione dalle grandi sensibilità, forse anche per questo è potuto accadere che ASL e Procura abbiano messo occhio sul carcere.
2: Comincio a leggere in questi giorni che varie agenzie del terzo settore e delle istituzioni locali rivendicano il fatto che l'intervento della Procura si è verificato grazie all'azione di denuncia che è stata svolta da questi vari enti. Però, parafrasando Andreotti, bisognerebbe dire se è vostro merito e il merito è loro, se oggi la Procura ha fatto questa azione, secondo me, estremamente corretta, allora è anche colpa loro se viene fatta soltanto così tardi, dopo diversi anni, rispetto a un problema che durava addirittura da decenni, anche se si è aggravato in questo, soprattutto mi pare di capire, in quest'ultimo quinquennio. No, io credo che un po' tutte le agenzie sul territorio della Toscano e Fiorentino abbiano qualcosa da rimproverarsi. Il guaio è che su Sollicciano, negli anni, e ne sono stato buon testimone nel periodo di mia gestione del Provveditorato della Toscana, dal 2012 al 2016, purtroppo si fanno molte chiacchiere, si discute molto, ci si perde in problemi anche, non dico marginali, ma di secondo livello, quando invece bisognava partire dall'ABC prima di arrivare alla sintassi, cioè prima pensare ad avere un istituto in cui i servizi funzionavano in maniera dignitosa, in cui si riusciva a sposare insieme una qualità del trattamento, anzi della vita quotidiana, con i temi della sicurezza. Invece in tanti parlano, in tanti hanno parlato, ciascuno per la propria parte, senza riuscire però a trovare una sintesi comune. Tutto questo, a parte le gravissime responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, ergo Ministero della Giustizia, che su questo istituto avrebbe dovuto, al di là delle parole e delle petizioni di principio, creare un vero e proprio piano Marshall già da diversi anni.
0: Carmelo, tu sei stato a lungo e sarai sempre, lo abbiamo detto, l'inviato di Jailhouse Rock. Questa sedicesima stagione della nostra trasmissione sta volgendo al termine. Ti chiedo una previsione. L'amministrazione penitenziaria farà qualcosa di positivo nella prossima estate per alleviare le condizioni delle carceri?
2: No, sono pessimista. Sono pessimista sul fatto che per la prossima estate ci siano degli interventi più o meno importanti per alleviare le condizioni delle carceri. Sono tristemente pessimista perché ci troviamo davanti a una governance da una parte incapace e da un'altra parte pervicace nel perseguire determinati schemi di lavoro. Non mi aspetto quindi purtroppo niente di buono e mi dispiace enormemente per chi ci vive e per le tante persone per bene che lavorano oggi in carcere.
3: Dai, allora cambiamo piano e ti chiedo per chiudere una diversa previsione. Ma chi vincerà i mondiali di calcio?
2: Questa è veramente una domanda difficile, ma no, scherzi a parte. Allora, chi vincerà i mondiali? Secondo me li vincerà una squadra dove milita almeno un giocatore dell'Inter, o almeno così io spero.
0: Carmelo Cantone ai microfoni di J-Laus Rock. Carmelo è stato per tantissimi anni lo specialissimo inviato della nostra trasmissione, prima come direttore del carcere di Re Bibbia Nuovo Complesso, poi come provveditore in varie regioni d'Italia, infine come vicecapo dell'amministrazione penitenziaria. È incredibile quanto velocemente passa il tempo, vi sembrerò retorica, ma siamo arrivati al termine della sedicesima stagione radiofonica di J-Laus Rock. Questa è la penultima puntata prima della pausa estiva. Ci ritroveremo poi in autunno per la 17ª stagione. Quanti anni, settimana dopo settimana, abbiamo trascorso insieme. Ma noi torniamo a Gabriella Ferri, ancora un brano dedicato al carcere trasteverino di Regina Coeli. Come abbiamo detto, il carcere di Regina Coeli prima ospitava le carmelitane scalze, poi fu trasformato in carcere. La chiesa di Santa Maria Regina Coeli, che faceva parte del complesso del convento, era andata distrutta. Le suore ogni giorno alla stessa ora recitavano il Regina Coeli, l'antifona alla Madonna. E da qui il nome di Regina Coeli dato al carcere. Quando il convento delle Carmelitane Scalze fu trasformato nel carcere di Regina Coeli, le suore si trasferirono per qualche anno in un convento limitrofo. Siccome le suore si vestivano con i lunghi mantelli neri tipici dell'ordine, il convento si venne a chiamare delle Mantellate. Poi le suore furono cacciate anche da lì e l'edificio divenne il carcere femminile di Roma, le Mantellate. Na campana sona a tutte l'ore, la campana delle Mantellate, famosissima, oggi è conservata presso il Museo Criminologico. Suonava a tutte l'ore, segnava la sveglia del mattino, segnava il momento dei pasti, segnava la messa, segnava tutte le attività, il lavoro e via dicendo. Gabriella Ferri canta. Le mantellate.

0: Le mantellate ancora con Gabriella Ferri in questa penultima puntata dell'anno di Jailhouse Rock, che adesso, come sempre, entra in carcere con il giornale radio dal carcere. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
1: Giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
2: Se 3 metri vi sembrano tanti, immaginiamo un colloquio assurdo di questo tipo. Scusi, sa quanto è lungo un campo da calcio? È tutto a posto, noi stiamo costruendo nuovi stadi. Partiamo da questo assurdo e inventato scambio di battute per raccontare quel che è avvenuto 2 settimane fa alla Camera dei Deputati. C'è stata un'interrogazione parlamentare a Nordio perché il ministro della giustizia chiarisse una volta per tutte cosa si intende per quei 3 metri quadrati ai quali avrebbe diritto ogni detenuto. Il deputato voleva sapere in maniera definitiva

0: nello scambio assurdo del quale parlavamo prima. È rispettato o no quel minimo spazio vitale? Il governo non vuole rispondere e nessuno fra le persone che avrebbero il potere di cambiare le cose viene a controllare il rispetto della legge. Così, anche quest'estate, Simone, in una cella del G11, per sedersi al tavolo e giocare a carte con i suoi 3 amici, dovrà saltare altri 2 compagni di cella. Così, Gabriele del G12, per sistemare le sue carte giudiziarie, dovrà aspettare che i suoi cellanti abbiano finito di mangiare. E così, tutti gli altri 1600 detenuti dovranno restare in piccole gabbie disumane. Per inciso, la reale superficie è 1,78 m a testa. Andrea, G12.
1: Cenerentola non ce la fa più. Ogni istituzione carceraria ha la propria area. Per un'ora o due o più tempo, a seconda della propria sezione, possono giocare a pallone, tennis o conversare fra detenuti del più o del meno delle problematiche o sfogarsi. E ora parliamo delle due aree che ci sono al G8. Poche parole per l'area maschile, area mantenuta impeccabile, con un lavorante che pulisce, con campetti di calcio e tennis invidiati dalla nostra sezione trans. Area trans, fatta da 10 metri per 6, con muri alti sopra le finestre delle sezioni maschile, dove buttano da sopra e giù di tutto e di più. Poi c'è la necessità di poterla pulire e tocca ad una ragazza trans, con tutta la voglia di ripristinarla e dargli quella dignità che ci aspetterebbe fino a quando non si viene richiamati da un assistente all'ordine, dicendogli di smettere di pulire perché non è una lavorante volontaria e quindi non è abilitata. In parole povere, la poveretta non solo non finisce il lavoro, che era socialmente utile per far ripristinare quell'aria sporca, ma in sé c'è anche, secondo me, un'umiliazione, come se fossimo nella fiaba di Cenerentola. Poi ritorna in cella, non con una scarpetta di cristallo, ma con le sue scarpe sporche dopo aver dimostrato il suo impegno, ma bloccata per infiniti motivi. Da chi vuole vederci nel degrado, perché per alcuni noi siamo solo trans, non persone. Barbara, G8 Transex.
2: Un incontro per parlarsi. Chiediamo un incontro, niente di più. Un semplice incontro con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, la dottoressa Marina Finiti. Le abbiamo inviato via email un'istanza, appunto per chiederle se può trovare un po' di tempo per incontrarci, magari anche qui a Rebibbia. Perché le chiediamo questo incontro? La dottoressa Finiti lo può immaginare, ma anche da questa radio lo ricordiamo in breve a chi ci ascolta. Davvero ci sono problemi che sono diventati insostenibili per noi. Ci sono possibili liberazioni anticipate che non vengono mai prese in considerazione, nonostante vi siano tutti i parametri previsti dalle leggi. Di più, assieme alla liberazione anticipata, vorremmo capire perché tanti ostacoli quando si tratta di ottenere altri benefici come i permessi, le detenzioni domiciliari, l'affidamento ai servizi sociali. L'incontro che le chiediamo servirebbe a ragionare insieme su come evitare che le camere di consiglio siano puntualmente rinviate, spesso perché mancano le relazioni da parte dell'istituto penitenziario. Si potrebbe provare a capire come snellire l'iter burocratico delle richieste avanzate dai detenuti e dai loro avvocati. Sappiamo bene a quale mole di lavoro siano obbligati i giudici di sorveglianza, sempre molto pochi, ma appunto un incontro potrebbe servire a tutti e ci rivolgiamo a lei, convinti del suo buon senso e della sua umanità. Un gruppo di detenuti a nome di tutte le persone della casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso.
3: Cari amici, buongiorno dalla redazione femminile di Carte Bollate. Oggi affronteremo la A di amicizia.
4: Durante una telefonata mio figlio mi ha chiesto: ma esiste l'amicizia in carcere? Un po' mi ha spiazzato, però la risposta mi è venuta spontanea e ho detto sì. Sì, nel momento in cui si instaura una cosa chiamata famiglia carceraria. Io sono in carcere da 10 anni, mi chiamo Laura e faccio parte della redazione di Carte Bollate da un po'. Quello che

0: imparato in carcere è che non si può vivere da soli, non solo perché l'uomo è un animale sociale, perché da soli non si possono affrontare le cose. E si lascia la famiglia che c'è fuori, ma si trova una famiglia dentro. Io più volte ho trovato la mia famiglia carceraria, l'ho salutata e l'ho mantenuta, perché i rapporti li ho mantenuti anche con chi è uscito ed ha continuato a tenermi compagnia, a tenermi la mano, a non lasciarmi sola. Ho incontrato altre famiglie, ho instaurato altri rapporti e ci sono delle persone che sono diventate il mio oltre, perché per me l'amicizia in carcere non è avere una persona a cui appoggiarsi o con la quale condividere solo delle pene o con la quale confidarsi, ma è avere qualcuno che diventa il tuo oltre.
1: Io sinceramente non pensavo di poter trovare delle persone con cui condividere qualcosa di importante. Tante volte abbiamo detto quanto ci manca l'aspetto della solitudine, dello spazio per sé, però ho scoperto quanto è importante, quanto sono importanti i momenti di condivisione, di sostegno, di confronto, di appoggio, ma anche di risate. E questi momenti secondo me sono importantissimi per alleggerire spesso quello che è l'aria pesante che si respira. Quindi in certi momenti, quando si scherza, quando si guarda un film insieme o ci si confronta, si parla, si condivide, non esistono le sbarre, comunque è un contatto umano e questo c'è al di là del tempo, dello spazio, del luogo.
2: Amicizia in carcere, non so, io ho un'idea un po' mia dell'amicizia, l'amicizia è una cosa tanto grande e devo dire ne ho trovata poca, perché l'amicizia deve essere pulita, sincera da ambe le parti. È anche vero che non scegli gli amici in carcere e quindi trovarne fra le persone che quando arrivi in un posto non conosci non è facile, ci vuole anche forse un pizzico di fortuna. Qualche amica io l'ho trovata, però non saprei dire se effettivamente la maggior parte delle persone che ho incontrato sono disposte ad avere delle amicizie, a instaurare amicizia con gli altri. Probabilmente hanno la necessità, abbiamo la necessità di costruirci una zona di comfort che ci permetta di sopravvivere, di andare avanti. E questo già è tanto, soprattutto quando arrivi in mezzo a persone che non conosci.
1: Una cosa bellissima per quanto mi riguarda è che le vere amicizie che vivono, diciamo, al di fuori di questo spazio, per quanto mi riguarda, si sono assolutamente confermate nel loro affetto, nella loro presenza. Ho delle amiche che tutte le settimane mi scrivono, che mi sostengono, che mi aspettano. E questo secondo me questa è una dimostrazione bellissima, oltre che farmi avere tramite la famiglia dei piccoli regalini, dei dolci o comunque farmi sentire come possono la loro bellissima presenza.
2: L'amicizia vera dura nel tempo. Nei momenti difficili come questo, come quando affronti il carcere, ti rendi conto chi effettivamente era legato a te da un affetto sincero. La stragrande maggioranza, anche parlando con gli altri, scompaiono. Qui hai una certezza che quelle persone che veramente ci tengono a te rimangono. E allora su quelle persone forse puoi contare davvero, puoi dire che veramente quella era un'amicizia sincera. Dalla redazione femminile di Carte Bollate vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima edizione.
3: Il GRC, il giornale radio dal carcere, a Bollate rimaniamo, arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione di Gabriella Ferri, come sempre si presentano da soli e quindi a Bollate lascio il microfono.
4: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di J-House Rock, quest'oggi dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo
5: Rosamunda
4: di Gabriella Ferri, anche se ci ha fatto svenare un po', alla fine ce l'abbiamo fatta. E salutiamo al basso Gabriele.
6: Ciao.
4: Alla tastiera Ciro.
7: Ciao.
4: Ci aiuta sempre Claudio al mixer.
8: Ciao.
4: Special guest Luca, come sempre, saluta Luca.
9: Ciao.

0: Ciao.
1: Rosamunda, a cantare non era Gabriella Ferri, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Ed ecco un altro grande amico di Jailhouse Rock che settimana dopo settimana, fino a questa 16ª stagione che sta volgendo al termine, ci ha raccontato il carcere e la pena dell'ergastolo. È Carmelo Musumeci dalla sua rubrica L'ergastolano.

0: Punire non è sempre utile e giusto. Spesso lo si fa solo per cavalcare le paure della gente. Le pene non devono essere una vendetta che lo Stato attua per conto della vittima. Cito una frase di Oscar Wilde. Nel carcere, dove ero rinchiuso, allora ero unicamente il numero e la lettera di una piccola cella, di un interminabile corridoio, uno dei mille numeri senza vita, una delle mille vite senza vita.
1: L'ergastolano Carmelo Musumeci, e noi ci allontaniamo per un momento da Roma e dalle sue canzoni. Gabriella Ferri interpreta in italiano il capolavoro di Violeta Parra, questa è Grazie alla vita.

0: Grazie alla vita ancora con Gabriella Ferri e la sua voce in questa puntata di Jailhouse Rock. Qui interpreta questa strepitosa canzone di Violeta Parra. Abbiamo parlato del carcere di Sollicciano, delle cui 7 sezioni è stato disposto il sequestro dalla magistratura per le condizioni degradate e degradanti in cui versavano. Ci chiediamo veramente dove sono in questo momento le persone che quelle sezioni abitavano, dove sono state sparpagliate, in quali celle sovraffollate di altri carceri sono state portate, dove staranno chiuse per circa 20 ore al giorno, come accade a oltre il 60% della popolazione detenuta che oggi vive questi regimi chiusi. Molti di loro inevitabilmente sviluppano dei problemi psichiatrici che vengono gestiti esclusivamente con abuso di psicofarmaci e segregazione.
1: La questione di Sollicciano ci pone un interrogativo, che è un interrogativo politico, culturale, etico. Che fare se in carcere non c'è posto, e che fare se quel posto è fradicio, fracico, putrido, schifoso, indecente, degradato? Ce lo dobbiamo mettere lo stesso quel detenuto? È un interrogativo a cui dovranno rispondere le procure quando arrestano e decidere se mandarle o no in galera. È un interrogativo a cui risponderà il prossimo settembre la nostra Corte Costituzionale, che dovrà appunto per la prima volta prendere posizione su che fare nell'ipotesi in cui quel posto in galera è un posto degradato. E il tutto è partito proprio da Sollicciano, da una questione sollevata dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze qualche mese fa. Che fare se quel posto è un posto schifoso? Lo si deve mandare lo stesso in galera o lo Stato deve rinunciare al potere di punire? Ecco, è chiaro che in quel posto schifoso le persone poi alla fine hanno una degradazione ovviamente anche del loro stato di salute psichica, ed è contro di loro che si vorrebbe usare finanche in galera la pistola Taser. Cos'è questo Taser? Taser è in realtà il nome proprio dell'azienda che se lo era inventato negli Stati Uniti, ora è diventato il nome generico di una pistola ad impulsi elettrici. E nei giorni scorsi Antigone ha presentato in Parlamento una propria inchiesta sul Taser, partendo dalle sue origini negli Stati Uniti e in altri paesi, alla sua diffusione in Italia negli ultimi anni, come se fosse ormai la panacea di tutti i mali della sicurezza, il salvavita. Era stata presentata come l'arma alternativa al manganello, più tranquilla, più easy, più facile, meno pericolosa, e in realtà si è registrata come un'alternativa alla pistola, e le stesse aziende produttrici hanno dovuto fare un passo indietro ed affermare che non è vero che è un'arma non letale, è un'arma potenzialmente letale. Ci sono inchieste in questo senso, e in Italia ci sono i morti che noi in questo rapporto abbiamo purtroppo contato fino a 7 negli ultimi 12 mesi. Detto questo, è assolutamente necessario che in modo serio la scienza possa dire la propria parola sulla questione Taser e sulla sua letalità e la sua pericolosità per la salute delle persone che hanno pregressi problemi neurologici o pregressi problemi cardiologici. Il carabiniere, il poliziotto che spara, che ne sa chi ha davanti? Per questo Antigone propone e si autopropone con una propria commissione medica indipendente. Ecco, vedremo quali sono le risultanze. Nel frattempo però, a tutte le amministrazioni progressiste, non date il Taser ai vostri, alla vostra polizia municipale. Meno armi ci sono in giro e meno morti ci sono in giro.
0: E noi torniamo alla musica, torniamo alla voce di Gabriella Ferri, ci salutiamo su un altro grande classico della canzone romana nell'interpretazione di Gabriella Ferri, Canto de Malavita.

0: Canto de Malavita, e finisce qui questa penultima puntata della stagione radiofonica, la sedicesima di J-House Rock. Durante la settimana potete come sempre ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jhouserock.it e vi invitiamo a seguirci anche su Facebook e su Instagram. J-House Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione, come troppe volte purtroppo abbiamo mostrato, a volte si viene anche suonati. Noi ci ritroviamo per l'ultima puntata prima della pausa estiva di J-House Rock la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Connella.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti. Mettiti comodo. Su Radio Grad adesso c'è il jazz e dintorni.
1: Jazz e dintorni. Con Marco Edelweiss.
2: In questo mondo frenetico e dai suoni poco precisi, ecco il nostro angolo di relax, dove i suoni danno grandi sensazioni, suoni raffinati, che contraddistinguono il mondo dello smooth jazz. Benvenuti in una nuova puntata di Jazz Dintorni con Marco Edelweiss, pronto come ogni settimana a farvi scoprire canzoni dagli artisti vari che ospitiamo in trasmissione. Oggi, per aprire il nostro appuntamento, una canzone molto importante del mondo Brasile, interpretato da un mostro sacro del jazz vocale, Al Jarreau. Lo ascolteremo con una versione particolare di Maschinada. Ascoltatela bene perché è una versione unica. Incontreremo e ascolteremo Chieli Minucci, cofondatore di un'altra grande band del mondo smooth jazz, gli Special EFX. E poi ci faremo trascinare dal sax di Eric Darius, suono pulito e delicato in Joyride. Vi auguro di godere della musica che apre il nostro appuntamento. Buon ascolto.
1: Jazz e dintorni.

0: Un felice ritorno di un amico del jazz e dintorni, Master Igor Gerzina. Album di debutto che si chiama Bucket List. Ho scelto per voi Capital City, forse la traccia più bella del disco, ma questo è un mio parere. Dopo, la tranquillità assoluta di una chitarra suonata da Ken Navarro, canzone in onore di coloro che si chiamano Juliet. Si arriva poi alla prima pausa con Kim Waters. Anche qui un'aria molto slow e dal suono classico del mondo di Kim, con noi Riverside Drive. Ancora a tutti voi, buon ascolto di Jazz e Dintorni.
1: Ciao a tutti, io sono Igor Gerzina dalla Croazia e voi ascoltate la mia musica a Jazz e Dintorni.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Jazz e dintorni.
2: La trasmissione scorre via, tranquilla, con gli artisti che ogni settimana ci suonano grandi attimi di musica. Ed un grande attimo è il pezzo di Lindsey Webster, grande professionista che dimostra in ogni canzone un livello altissimo di bravura. L'ascolteremo con il disco Love Inside, quarto album della newyorkese, è del 2018. E poi ogni tanto propongo il vasto repertorio dei Quasimoda, quartetto giapponese, in questo caso con la voce di Carmen Lundi, voce importante nel mondo jazz americano, e Masato Nakamura, bassista e produttore giapponese, tutti insieme in Object in the Mirror. La terza canzone che ascolteremo in questo gruppo è di un artista africano, esattamente del Congo, che si è fatto conoscere per la sua musica dolce e rilassante. Lo ascolteremo con Meo Amor. Lui è Pascal Lokwakanta.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz.

0: Maya. Le sonorità più cool della musica le trovi solo in Jazz e Dintorni con Marco Edelweiss.
1: Jazz e Dintorni.
2: Ricordo la prima volta di questa canzone. Grande. Tuck and Patty, marito e moglie, chitarra e voce che si fondono perfettamente in armonia. Learning High to Fly è il titolo del pezzo. Stiamo trascorrendo grandi minuti di musica insieme ed i prossimi sono un'altra grande accoppiata di successi. David Garfield e Herb Alpert, nuovo pezzo che si intitola Rainy Day Song. E poi vi saluto, ma non prima di avervi detto la canzone che chiude il Jazz e Dintorni. L'astierista e maestro americano, famoso anche per aver suonato in tournée con gli Earth, Wind & Fire, arriverà con noi Freddie Ravel con Daybreak, canzone che chiude il disco, già famoso per In Nets Forest, so se lo ricordate, ma che chiude anche il Jazz e Dintorni. Quindi vi invito alla prossima puntata con ancora grandi artisti dello smooth jazz. Ora ci sentiamo le canzoni. Ciao a tutti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
0: Spazio Indie. Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
2: Our heads.